l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Pioggia e sole.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

senza nome tu, e parlare finché un nome non ci serve più.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhio a fanale tu.
1: Radio Subasio.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.

0: A Radio Subasio sono le 6:03.
1: Radio Subasio. Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Alta pressione protagonista nella giornata odierna, alta pressione che garantirà prevalenza di tempo bello, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti un po' di nuvole solo sulle zone montuose e sulle pianure del nord, poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, caldo intenso al sud, in particolare in Sicilia, al centro e al nord invece temperature vicine alla norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende.
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Pochi secondi alle 7, questa è Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran avverte: colpiremo i paesi che sostengono la guerra economica annunciata da Donald Trump. Non una sola goccia di petrolio lascerà il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, mette in guardia il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Rezei. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio, una vera stangata sul rientro dalle vacanze, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin lamenta i danni economici inflitti da Kiev nella guerra, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Il ministro Lavrov osserva: in Europa nessuno con cui negoziare. Domani riunione dei volenterosi guidati dal francese Macron. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Ci sono diversi feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari, escluso il rischio tsunami. Calcio, è ripartito il campionato di Serie A. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati, battuto da Fis. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Pescara-Bari code per un incidente tra Trani e Molfetta in direzione di Bari, rallentamenti per un altro incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Sulla 6 Torino-Savona viene invece segnalato un veicolo in avaria allo svincolo di Marene, interconnessione con la 33 in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova una perdita di carico viene segnalata tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12 Genova Rosignano in direzione di Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia, materiali dispersi all'incrocio Chiavari, strada statale 225 della Fontana Buona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli,
14: perché se non Degli non ci credi.
0: Le 7:05 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi. Com'è questa mattina? Un po' più fresco dalle vostre parti? C'è la colonna sonora giusta, comunque sempre adatta ad ogni temperatura, con Kim Carnes.

Eyes, era Kim Carnes, protagonista della nostra collection su Radio Subasio. 7-9 minuti, saluto Fiorella da Urbino che ci dice che dalle sue parti ci sono 17 gradi questa mattina, bello freschetto, e allora più tardi daremo uno sguardo anche proprio alle temperature italiane di questa mattina. Salutiamo anche Annalisa che sta andando in direzione vacanze, grazie, allora buon ascolto anche a te, grazie per averci raggiunto. Com'è stato insomma il vostro inizio di domenica? Una partenza intelligente oggi, che poi non so quanto sia intelligente, perché ci viene a tutti la stessa idea e ci ritroviamo tutti immancabilmente alla solita ora nel traffico. In ogni caso scopriremo come andrà questa giornata, lo faremo tra pochissimo insieme al nostro oroscopo, protagonista su Radio Subasio, subito dopo Francesco Gabbani, che è

0: delle stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle, lasciatevi guidare dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Barbanera e la luna in quadrato ci invitano a tenere sotto controllo la foga e la fretta. Possiamo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo sempre all'altro un gesto affettuoso, una parola rincuorante. Toro, complice la luna in trigono dal Capricorno, possiamo contare su metodo e logica per agire con soddisfazione e ottenere risultati di rilievo. Emozioni intense e ben guidate dalla ragione, dialettica convincente, oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, delle questioni lasciate in sospeso ci tengono in apprensione, temiamo di non riuscire a risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico. All'occasione dimostriamo di saperci muovere agilmente per arrivare alla meta desiderata. Avanti tutta! Cancro, l'ingresso del sole in Vergine avviene in concomitanza con il rientro a casa al lavoro? Bene, perché ci fornisce un'energia fattiva da apprezzare. Facile che si creino incomprensioni per questioni poco rilevanti, se l'impeto prende il posto della logica. Leone, operiamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni passano in secondo piano. La parte del leone tocca al lavoro ordinario e straordinario. Vergine, con entusiasmo e forza di volontà affrontiamo doveri e impegni e siamo pronti a metterci all'opera senza riserve. Progressi lenti ma sicuri. Momento da dedicare al riordino mentale e alla messa a punto dei programmi per la prossima settimana. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne, complicati ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte precise. L'esitazione ci immobilizza. Scorpione, sostenute dalla luna in sestile dal Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno numerose possibilità di riuscire con successo. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli adulti e costruttiva per l'attività. Sagittario, una sottile malinconia ci attraversa in questa domenica di agosto. Diamole spazio, voce, espressione, non nascondiamola sotto il tappeto. L'umore risente della prospettiva di un ritorno alla base. Sono finite le ferie, ma la festa per noi continua. Capricorno, la concorrenza ci incalza, ma non facciamoci prendere la mano dalla fretta. Procediamo secondo il nostro metodo, organizzazione, impegno e pazienza. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nell'agenda. Gestiamo con diplomazia i rapporti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi, siamo solitari e poco collaborativi. Finiamo con i pesci. L'atmosfera è ideale per produrre con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la nostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. La luna è seria e rigorosa. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Sei nell'anima, Gianna Nannini su Radio Subasio alle 7:20. Buongiorno da Jonathan. Buona domenica a tutti voi. Saluto anche Samuel e Renata che ci stanno ascoltando da Milano mentre lavorano. E proprio a Milano in questo momento la temperatura è di 21 gradi ed è più o meno a metà strada tra le città un po' più fresche come Belluno e Gubbio, 17, 19 Firenze, 20 La Spezia, e quello un po' più calduccino invece Roma, 23, 24 gradi per Pescara e Napoli. Allora amici, sapete qual è la cosa più bella di fare gli auguri a sorpresa alla radio? È la dinamica per cui il festeggiato lì per lì non capisce, fissa il vuoto, a bocca aperta, sgrana gli occhi e poi quando capisce che abbiamo parlato di lui e del suo compleanno fa un salto sulla sedia. Allora volete fare questa espressione, regalare questo momento a qualcuno che oggi compie gli anni? Scriveteci chi dobbiamo festeggiare tra poco con un messaggio da mandare però adesso al 348 075 80 60.

0: Subasio.
1: Leva sempre.

Abbiamo ritrovato i Moda alle 7:27 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi e soprattutto andiamo a vedere chi festeggiamo in questa domenica grazie ai vostri amici e parenti che vi hanno dedicato un pensiero, come Anna Maria che vuole augurare buon onomastico a sua sorella Rosa. Auguri grandissimi a Matteo di Firenze che compie 35 anni ed è già al volante con la macchina stipata verso il mare. Da parte di tutta la comitiva sappiamo che stai ascoltando Subasio, quindi sappi che stasera il giro di pizza e birra sono interamente a carico tuo. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, Rita Pavone, ve la ricordate la partita di pallone? Perché la domenica mi lasci sempre sola? Che torna attuale da oggi, visto che è ripartito anche il campionato di Serie A. Per lei 81 candeline, 58 invece per Alex Britti, che riascoltiamo su Subasio con questa bellissima Oggi sono io.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: 7.35, buongiorno e buona domenica da Radio Subasio. La bossa nasce in Brasile, ma questa la rivendichiamo. Questa è nostra, come dice anche Gaia. Tra l'altro c'è la penna anche di Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari. Bossa nostra!

beh, la penultima domenica d'agosto con Radio Subasio che vi accompagna ovunque voi siate. Oggi tra l'altro compie gli anni una delle invenzioni più curiose del web, ovvero l'hashtag, quel cancelletto che un tempo si usava solo sul telefono, ve lo ricordate, per digitare dei codici, per le ricariche, soprattutto adesso è diventata l'etichetta universale per riassumere un'idea in una sola parola. E allora festeggiamolo con questo gioco che vi proponiamo in questa domenica mattina. Vi chiediamo di riassumere in tre parole la vostra domenica in questo momento. Come sono, per dire divano, caffè bollente e pace, oppure traffico, borsa, frigo, aiuto. 348-075-8060, la vostra domenica mattina in tre parole. Partecipano anche i Tiro Mancino, Vento del Sud.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: su Radio Subasio alle 7:54 minuti. Oggi è il compleanno dell'hashtag, quindi stiamo giocando insieme. Vi abbiamo chiesto di riassumere la vostra domenica mattina in sole tre parole. Sentiamo cosa ci avete detto con i vostri vocali.
1: Macchina, traffico e shopping. Un bacio da Livia D'Aspello, Radio Subasio.
0: E allora buono shopping a te. Salutiamo anche chi ci scrive Calabria, viaggio, amici, ovvero Enrico e Tony da Pian di Meleto. Lavoro, sonno, ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, scritto tutto attaccato come fosse un hashtag. Salutiamo anche Alessandra da Roma, sonno, lavoro e voglia di mare.
2: Su Basio, la nostra domenica è padre, figli, macchina, mare.
0: Fate figli? Allora, Emiliano, Riccardo e Camilla da Roma. Non ne sono sicuro di aver capito bene, ma nel caso fosse fate figli, noi vi creiamo l'atmosfera giusta adesso.

0: Gracie Abrams su Radio Subasio alle 7.58 e tempo di informazione con le breaking news.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. Ancora bombe di Israele sul Libano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto. Per calmierare i prezzi, proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Il presidente russo Putin giura vendetta a Kiev, ha aperto il vaso di Pandora attaccando la nostra economia. Ieri il raid degli ucraini sui magazzini di e-commerce Ozon. Rafforzeremo le nostre difese, promette lo zar. Lunedì summit dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti, prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita. Poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1. Il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0. KO del Parma 0-1 col Cagliari. Pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in polla davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, sulla 10 Genova-Ventimiglia segnalata una perdita di carico tra Albissola e la 10 A6 in direzione di Ventimiglia, lungo la 8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, sulla 1 Bologna-Firenze code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Lungo la statale 67 Tosco-Romagnola, presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castrocaro Terme. Ricordiamo infine che oggi per il controesodo dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: 8 e un minuto, inizia una nuova ora insieme con Jonathan Menzi su Radio Subasio e con la nostra collection che ci riporta al 1979 insieme a Loredana Bertè.

Per te alle 8 e 6 minuti su Radio Subasio, mentre la luna bussa, noi vi diciamo che oggi ufficialmente il sole entra nella Vergine. Allora attenzione, perché sicuramente ci sono un po' di novità dal punto di vista astrale. Vabbè, ne abbiamo parlato anche questa mattina nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Sicuramente inizia quella stagione della precisione, del rimettere a posto una serie di cose, eccetera eccetera. Oggi 23 di agosto, veniva inaugurata a Copenaghen la celebre statua della Sirenetta, diventata uno dei simboli più fotografati della Danimarca, pur essendo alta appena 1,25 m. Infatti chiunque la veda ci rimane male, no? Perché pensa la statua, no? Arrivi lì, immagini di trovare una cosa enorme, invece 120 centimetri, 1,20 m, appunto, per la statua della Sirenetta. Oggi è anche, come avete sentito, il compleanno dell'hashtag, che compie 19 anni, quindi anche se continua ostinatamente ad essere chiamato cancelletto da tutti noi, beh, devo dire che è finito un po' dappertutto, è nei libri, nelle canzoni, nei tatuaggi, ovunque, sui social. E allora noi stiamo facendo un gioco questa domenica mattina, un po' come se usassimo l'hashtag, no, per riassumere questa giornata in sole tre parole. Vi chiediamo di dirci quali sono quelle che la rappresentano al 348 075 80 60. In tre parole la vostra domenica mattina su Radio Subasio, 23 agosto, data anche di un'altra bella novità in musica: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, le loro città.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie.

Ferro per dirti ciao, 8:14 minuti, questa è Radio Subasio. Buona domenica, la miglioriamo ulteriormente questa domenica. Che dite, se due tazzine di caffè non sono bastate a rimettervi al mondo? Adesso vado anch'io a prendermi la seconda. Ci pensa la musica, qual è la canzone che vi dà la scarica elettrica istantanea appena parte alle prime note, oppure il ritornello che vi fa cantare a squarciagola, vi predispone bene, insomma fuori il titolo, perché tra poco c'è un posto solo per voi all'interno del Voice Box alle 8:30, ma il momento di richiederla è adesso. 348 075 80 60. We were

0: Era Zucchero alle 8:22 minuti su Radio Subasio. Buona domenica mattina a tutti voi. Allora, come la riassumiamo questa domenica in sole tre parole, visto che oggi è il compleanno dell'hashtag? Proviamo a trovare le tre parole giuste per descriverci la vostra domenica mattina.
1: Caffè, lavatrice, Radio Subasio. Ciao da Caterina, buona domenica a tutti.
0: Ciao Kate, grazie e soprattutto buon ascolto con Radio Subasio. Raccontateci anche la vostra, noi intanto suoniamo Noemi. Stare con

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasia.
11: Buongiorno, sono Salvatore da Marcenise. Vorrei ascoltare la canzone Uno su Mille Ce la fa. Forza Radio Subasio.

Morandi, con un ringraziamento al nostro amico Marcello che ce l'ha richiesta al 348 075 80 60 nel voice box di Radio Subasio. Intimo, intenso e delicato è il nuovo singolo di Ligabue, si chiama Qualcosa per te.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Lei però era Stramazzotti alle 8:48 minuti su Radio Subasio. Buona domenica da Jonathan. Salutiamo un po' di amici che sono con noi. Antonio, sono con noi, ce l'hanno fatto anche sapere. Marina, che ci dice: la mia giornata è iniziata con queste tre parole: camminata, campagne marchigiane, perché oggi è il compleanno dell'hashtag del cancelletto e quindi vi abbiamo chiesto di riassumere, perché poi questo è quello che si fa con l'hashtag, in tre parole la vostra domenica mattina. Per Rinaldo di Pesaro, reperibile autista 118. Grazie allora per quello che fai per gli altri, Rinaldo. Ricomincio a volermi bene, dice Piera. E poi ci sono le persone più sorridenti d'Italia all'ascolto di Radio Subasio in questa domenica mattina, perché Claudiano e Catiana d'Assisi sono in viaggio per le vacanze direzione Calabria, e Alice da Roma invece sta per partire per New York. Oh là là, che meraviglia! E allora divertitevi anche per noi, pensateci quando siete in questi posti meravigliosi.

0: La voce c'era messa Shakira, la chitarra Santana. Per noi è arrivato il momento delle breaking news di TGcom 24 su Radio Sobasio, un minuto alle 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi che aderiscano alle sanzioni USA saranno ritenuti nemici, è l'avvertimento di Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Non unitevi alla guerra economica condotta da Trump, continua. Hormuz resta chiuso e non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere, anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Altra notte di raid russi sull'Ucraina. Nel distretto di Kharkiv un drone ha colpito un'abitazione privata provocando un incendio. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Putin promette una risposta distruttiva dopo l'attacco degli ucraini ai magazzini di e-commerce Ozon. Domani riunione dei volenterosi guidati dalla francese Macron. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli. La circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa. Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match: Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino-Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Sobasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Sobasio. Oggi alta pressione e bel tempo praticamente in tutta Italia, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola in più, ma nuvole no perché non porteranno piogge, e poi caldo intenso al sud e nelle isole, al centro e al nord invece temperature che sì saranno tipicamente estive ma comunque più vicine alle medie stagionali, quindi un caldo nel complesso nella norma. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ho scoperto che ci sono un sacco di amici che stanno partendo proprio questa mattina per le vacanze. Tra poco vi leggiamo e vi salutiamo, ma cercate di non sorridere troppo, eh? C'è chi sta rientrando in questo momento. Arrivano i Simple Minds.

Su Radio Subasio la nostra collection con i Simple Minds dal 1985 alle 9:08. Buongiorno a tutti voi da Jonathan, buona domenica. Oggi c'è una congiura, vi siete messi d'accordo coloro che stanno partendo oggi per le vacanze? Beh, devo dire che si stanno vendicando per tutti coloro che in questi giorni hanno parlato di ferie, hanno pubblicato sui social le foto delle gambe, la spiaggia, il mare davanti, i piedi nella sabbia, eccetera eccetera, compresa Alisia, che salutiamo, da Giulia Nuova, che sta partendo per la Grecia. Devo dire che la canzone da indovinare questa mattina è proprio perfettamente in tema, perché è una canzone che parla proprio di partenze e di una serie di cose da portare con noi, non oggetti ma consapevolezze, direi. Scritta da Vasco nel 2003, cantata da una toscana, Fiorentina Doc. State ad ascoltare la clip mostrificata che vi faccio sentire subito e poi vi aspetto con i vostri vocali al 348 075 80 60. Il più veloce tra poco entrerà in diretta con noi, il più veloce che ci dirà naturalmente il titolo della canzone e il nome di questa cantante.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni alle 9:18 minuti. Stiamo giocando insieme con una canzone da indovinare. E allora andiamo dalla nostra più veloce, l'ascoltatrice più veloce di oggi, ovvero Federica da Viterbo. Buongiorno Fede.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Buona domenica.
2: Ciao.
1: Che fai di bello,
2: ciao,
1: Fede?
2: Buona domenica. Siamo in macchina, stiamo andando al mare.
1: Da mattina a sera oppure...
2: Pescia Romana.
1: Siete in partenza per le vacanze oppure da mattina a sera?
2: No, domenica, mattina a sera.
1: Mattina a sera, solo oggi, perfetto. Chi
2: solo
1: siete?
2: Solo oggi, con la famiglia.
1: Quanti siete? Dici un po', come è composta questa macchinata?
2: Siamo io, mio marito Angelo...
1: Che salutiamo.
2: E i figli, sì, Sara e Lorenzo.
1: Ok, Sara e Lorenzo quanti anni hanno?
2: Sara 21, universitaria, e Lorenzo 17, studente anche lui.
1: E quindi vengono ancora volentieri con voi o serve,
2: sì,
1: una trattativa diplomatica per convincerli?
2: No, vengono volentieri.
1: Certo,
2: ancora
1: una giornata di mare si fa sempre volentieri. Senti, ma appena arrivate
2: oggi che la ragazza non ha il suo fidanzato, è venuta con noi,
1: con voi vi ha dedicato questa giornata, insomma.
2: Sì,
1: ha dato questo onore. Senti, come funziona? Una volta che arrivate, chi è che rimane più tempo sotto l'ombrellone poi?
2: Mio marito.
1: Non si schioda, eh? Ok. Va bene.
2: Sì.
1: Allora, questa è la canzone giusta per voi, quella da indovinare. L'hai riconosciuta, spero, sì.
2: Sì, subito. Vai. Prima di partire per un lungo viaggio di Irene Grandi.
1: Allora, facciamo così. Prima di salutarci, visto che siete una bella macchinata, una bella famiglia, ce lo fate il coro con il jingle di Radio Subasio?
2: Certo, dai.
1: 1, 2, 3, via.
2: Subasio.
1: Meravigliosi. E allora buon viaggio a voi. Grazie, buona domenica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se sul sedile posteriore notate una sagoma con la testa piegata sul cellulare ma sostiene di essere vostro figlio, la domanda è: lui chi è? Come si chiede Renato Zero in questa canzone?

0: Senza te, Biagio Antonacci, 9.36, questa è Radio Subasi, oggi è il compleanno dell'hashtag. Allora, vi abbiamo chiesto di riassumere in tre parole la vostra domenica mattina.
1: Buongiorno Subasi, le mie tre parole sono auto, relax e caffè.
0: Anche se la cosa che è emersa principalmente è che in tanti state partendo per le vacanze. Oggi vi state proprio vendicando nei confronti di chi nei giorni scorsi ha pubblicato la foto con i piedi sulla spiaggia, ha fatto vedere posti meravigliosi. Salvatore in vacanza a Jesolo, salutiamo Manu e Tati con i piccoli Matti e Lollo direzione Riccione e anche la meravigliosa Enia da Roma. Che poi mi...

sbagliata, e invece sei come io ti ho disegnata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te mi piaciata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te.

0: ragazzi, alle 9:48 minuti su Radio Subasio è arrivato Manuel Saraha,
1: il cattivo delle favole. Vedi, come dice Vasco, no? Come delle favole.
0: Ora, per una volta che non t'ho infamato io, non ti ho offeso io, non ho detto nulla di cattivo nei tuoi confronti, te lo dici da solo. Allora ne hai bisogno.
1: Mi sta succedendo una cosa particolare, che nelle storie, no, nei romanzi che leggo, nei film che guardo,
0: sì,
1: i buoni un po' mi annoiano. Allora vado sempre a cercare il personaggio cattivo, quello un po' più no, che secondo me ha dei risvolti interessanti.
0: Perché mi dici questo? Parli di questo? Chiedi chi è il cattivo?
1: Beh, potrebbe essere un'idea oggi, certo.
0: Il vostro cattivo preferito?
1: Beh no, questo l'abbiamo già fatto qualche giorno fa.
0: È vero, infatti.
1: Però mi è rimasto impresso per questo, insomma. E quindi vabbè, come nelle favole, io sono il cattivo. Buongiorno.
0: Buongiorno, parliamone. Allora, esci un attimo, tappati le orecchie, sì, che io devo parlare con gli ascoltatori. È arrivato in delle condizioni pazzesche stamani Manuel Saraha, sui gomiti praticamente, vi dico. Quindi allora fate una cosa, facciamone uno scherzo, non ascoltare te.
1: Sì, ok.
0: 348-075-8060, svegliatelo in qualunque maniera.
1: Ma guarda che
0: con
1: sei
0: qualunque tipo
1: denuncia
0: di messaggio, così quando lui arriva troverà una valanga di buongiorni, di messaggi che magari gli fanno bene, meglio di un caffè.
1: Ma tu sei da denuncia comunque, cioè è domenica.
0: Cosa?
1: È domenica.
0: Qual
1: ma
0: è
1: sarò
0: l'accusa?
1: Libero di arrivare in radio nelle condizioni che voglio, cioè, ma che è incredibile. Vabbè.
0: Va bene, Fabulous, vai, ti dedico questa, Mick.

0: Radio su Basio alle 9.58. C'è un marito che dobbiamo salvare perché probabilmente è a fare la spesa. Ci hai mandato, la moglie ci ha mandato questo messaggio qua su Basio, quindi probabilmente ha sbagliato ad inviarlo, ma se lui non torna con detersivo, panni e rotolone, mi sa che poi son dolori arriva Manuel Zaraca. Tra poco adesso le breaking news di TGcom 24. Noi ci sentiamo domani alle 10. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Richiamo sui migranti di Papa Leone. Al meeting di Rimini ieri ha ammonito: prima dei confini ci sono le persone. Poi nel suo discorso prevost ha ricordato: i rapporti di potere ingiusti sono alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali e vanno smascherati. Da 44 anni un pontefice mancava dall'appuntamento di comunione e liberazione. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, droni di Mosca su Kharkiv, almeno 7 i feriti e Kiev torna a colpire i magazzini di e-commerce Ozon. Il presidente Putin ammette i danni economici inflitti dalla guerra e promette una risposta distruttiva contro gli ucraini dopo gli ultimi attacchi. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Mercoledì sarà effettuata l'autopsia. Intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo. Migliorano le condizioni del cuginetto, risultato positivo alla malattia. Disposti controlli nelle scuole della zona per rintracciare i minori non immunizzati. Tragedia vicino a Roma, due ambulanti di 36 anni e 15 sono morti intossicati per il monossido di carbonio ad Allumiere, erano lì per il palio, avrebbero trascorso la notte riposando all'interno del gazebo utilizzato come postazione di lavoro, entrambi erano originari di Fondi. La Serie A di calcio è ripartita, poker dell'Inter con il Monza 4-1, il Napoli soffre, poi supera in trasferta il Genoa 2-0, KO del Parma 0-1 col Cagliari, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi altre 4 gare, Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Tennis, Flavio Cobolli si ferma in semifinale a Cincinnati, l'azzurro è stato battuto dal francese Fiss. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Ci siamo, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, le 10:03, questa è Radio su Basio, bel trionfo degli anni 80 italiani per iniziare alla grande con Fabio Concato, Fiori di Maggio.

0: Tutto qui, Gazzelle su Radio Subasio. Ancora un buongiorno a tutti voi. Poco fa si parlava con Jonathan di buoni e cattivi nei film. Dicevo che secondo me alcuni personaggi cattivi hanno un risvolto molto interessante ed è arrivato questo messaggio.
1: Buongiorno a tutti, carissimi di Radio Subasio, e buon lavoro.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Maria da Roma. È vero, il cattivo ha un fascino.
0: Vedi?
1: Ma il buono è coraggioso, poiché lo affronta e vince. Quindi anche il buono ha il suo fascino estremo. Ciao!
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Il cattivo a volte è interessante, ma solo quando non è un cattivo gratuito, cioè che diciamo nella storia si vede che poi c'è un motivo per cui agisce in un certo modo. Il buono è coraggioso. Io vorrei cogliere l'occasione per estendere un po' il discorso, e visto che in tanti in questa giornata stanno tornando, ahimè, dalle vacanze, facendo anche un piccolo bilancio, vi chiedo un fatto positivo e uno negativo della vostra vacanza, cioè il buono e il cattivo di queste ferie, ok? Un fatto oppure una persona che avete incrociato nel bene e nel male che ha, come dire, segnato un po' questa vacanza. Dai, facciamo questo bilancio insieme. 348 075 80 60, un fatto positivo e uno negativo della vostra vacanza. Aspetto i vostri messaggi.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Io canto nella versione di Laura Pausini nella mattinata di Radio Subasio. Buona domenica ancora. Stavamo parlando del buono e del cattivo della vostra vacanza, magari che si è appena conclusa, e visto che tante persone stanno rientrando proprio oggi, vi chiedevo una sorta di bilancio lampo sui fatti positivi e negativi di queste ferie. C'è il messaggio di Valentina da Spoleto che dice: il fatto positivo, mare spettacolare in Calabria e 3 libri letti in totale, solitudine sotto l'ombrellone. Il fatto negativo, lo scontrino di un aperitivo in piazzetta che mi è costato come una rata del mutuo. Allora, questo fatto degli scontrini un po' salati, devo dire che se ne parla parecchio, poi in alcune località turistiche ancora di più, insomma, bisogna stare un pochino attenti. Dai, continuate a mandarmi il vostro messaggio al 348 075 80 60, il fatto positivo e negativo della vostra vacanza.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Poco passate le 10:30 del mattino, buona domenica, questa è Radio Subasio. Beh, la nostra estate continua con una delle grandi hit di questa stagione, Mercan Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope.

0: Che ho trascorso in moto in Grecia con un gruppo organizzato. Grecia bellissima, posti bellissimi, tutto incantevole.
1: Sì, la Grecia splendida.
0: Nota negativa: l'ultimo giorno la moto in Grecia mi ha lasciato a piedi,
1: no.
0: Mi è saltata la pompa della benzina.
1: Caspita.
0: Peccato che poi rientrando a casa la moto non c'erano pezzi di ricambio fino al 10 di luglio e io il 3 di luglio dovevo partire per la Sardegna con mia figlia in moto anche lei e poi andare in Spagna. Ho dovuto annullare tutto,
1: no.
0: Navi, traghetto, alberghi, bed and breakfast, tutto e sono rimasto a casa. Ciao.
1: Questa è una vera disavventura, una tragedia greca, direi, no? Proprio il caso, però insomma mi spiace, spero ci sarà modo di recuperare la vacanza con la figlia, insomma, che è un'esperienza importante. Continuate a mandarmi i vostri messaggi a Radio Subasio, subito c'è Malika Yan.

Il mio corpo che cambia, Litfiba, su Radio Subasio, giornata di rientro per tanti italiani. Vi chiedevo di fare una sorta di bilancio cinematografico delle vostre vacanze, ovvero chi è stato o cosa è stato il buono e il cattivo della vostra vacanza. C'è il messaggio di Elena da Perugia che dice: il mio bilancio è un classico, il positivo, vedere i bambini felici di fare il bagno dalla mattina alla sera senza compiti né pensieri. Fatto negativo, tornare a casa più stanchi di quando siamo partiti. Adesso ci vorrebbe una settimana di ferie per riprendersi dalle vacanze. È vero, questo è un classico. E poi c'è Roberto da Roma. Ciao ragazzi, fatto positivo: ho fatto per la prima volta un tour in barca a vela ed è stato magico. Fatto negativo: la tempesta improvvisa l'ultimo giorno che mi ha fatto scoprire di soffrire terribilmente il mal di mare. Questa è una cosa che è capitata simile anche a me anni fa in Grecia ed è stato veramente traumatico, insomma, un viaggio in barca con una sorta di tempesta. Vabbè, l'abbiamo superata, dai. Buon rientro a tutti coloro che stanno tornando dalle vacanze, però anche buone vacanze a chi invece inizia proprio oggi magari o domani il suo periodo di ferie meritato. E quindi noi ci siamo in un caso e nell'altro anche con Lady Gaga. Love.

0: Beyoncé su Radio Subasio, ora le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Contro le guerre e le ingiustizie, l'ennesimo appello del Papa. Dal meeting di Rimini ieri Leone XIV ha ammonito: prima dei confini ci sono sempre le persone. Il Santo Padre ha esortato la comunità internazionale a rimettere la dignità umana e l'accoglienza al di sopra delle logiche geopolitiche. Oggi l'Angelus in piazza San Pietro. Negoziati USA-Iran in stallo, i nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai, lo dice il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla nazione. Francia e Regno Unito smettano di armare Israele. In piazza Teheran impiccati due manichini con il volto di Netanyahu e Trump, lo riferiscono media locali. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella mirino di Mosca, Kharkiv, colpita un'abitazione, ci sono almeno 6 feriti. Kiev torna ad attaccare i magazzini di Ozon. Putin promette: la nostra risposta sarà distruttiva. Intanto Zelensky parla di elezioni. Andare al voto adesso spaccherebbe il paese come uno tsunami. Scade domani il taglio delle accise per il gasolio. Si va verso una stangata nel primo controesodo. In autostrada il diesel è a 2,2 euro al litro, dati del Mimit. Proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, anche l'Italia. Tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Se ne discuterà all'Ecofin di settembre. A Foggia, scomparso dal 4 agosto scorso, un bracciante agricolo pakistano è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio della sua auto. Il 32enne era a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove viveva da qualche tempo. Si ipotizza un omicidio. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese Como. Oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio d'Olanda, in pole position la McLaren di Norris, poi le due Mercedes di Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Anagni Fiuggi e Colleferro in direzione di Roma. Anche lungo la 3 Napoli-Salerno code per un incidente tra la barriera di Nocera Inferiore e lo svincolo Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti per un veicolo in panne tra Pesaro, Urbino e Cattolica in direzione di Bologna. Sempre in Adriatica, ma lungo il tratto Ancona-Pescara code per un incidente tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in panne provoca rallentamenti allo svincolo di Sarzana in direzione di Rosignano. Infine sulla statale 16 Adriatica un incidente provoca code all'incrocio Molfetta strada provinciale 112 Terlizzi-Molfetta verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 11:03, buongiorno, questo è il nostro weekend insieme su Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e con la Collection amiamo sfogliare il nostro album dei ricordi musicali, pagina 1985.

Captain of the Heart Double su Radio Subasio, una domenica splendente in cui ci stiamo preparando anche per giocare, quindi fra poco raccogliete tutte le vostre energie, concentrazione, prontezza di riflessi per dare la risposta corretta il più velocemente possibile. Risposta a cosa? Beh, fra poco giochiamo con un indovinello, quindi un classico giochino di parole, di quelli in cui io sono veramente pessimo, non ne indovino mai uno, ci fosse una volta, vabbè. Però insomma voi sono certo che ce la farete, quindi fra poco appunto pronti per giocare insieme. Subito invece un tuffo nella costiera amalfitana.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Le canzoni, sì, quelle che ti entrano dentro e ti lasciano un segno profondo. Fiorella Mannoia su Radio Subasio, 3, 2, 1, vamos, pronti per una nuova sfida. Come promesso si gioca anche oggi e vedremo chi sarà il più veloce o la più veloce a dare la risposta corretta. Al 348-075-8060, numero che spero abbiate memorizzato nella vostra rubrica e che potete utilizzare sia per parlare con noi, sia per giocare, per l'appunto come in questo caso. Quindi un vocale con la risposta corretta, ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Con cosa giochiamo? Con un indovinello, quindi un classico giochino di parole in cui appunto bisogna ragionare un po' e capire qual è la risposta corretta. Dunque posso dirvi che non è difficilissimo, però attenzione perché sembra un controsenso, ma non lo è. Ragionate bene. Dunque, qual è l'indovinello? Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è? Dai, 348-075-80-60. Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è? Aspetto i vostri messaggi, vediamo appunto chi riuscirà a dare velocemente la risposta corretta. Subito Salda Vinci.
1: Che

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio, stiamo giocando con un indovinello. Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è? Al 348-075-8060 ci sono tantissime risposte. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Ronchi dei Legionari.
0: Ciao.
1: Per me la risposta è il tetto.
0: Allora, in tantissimi avete detto il tetto, non so, forse avete interpretato l'indovinello quando piove si bagna anche se sei in casa e effettivamente avrebbe senso, non è la risposta corretta, diciamo che sì, il tetto fa parte della casa, però no, non è la risposta esatta.
2: Ciao Subasio, buongiorno, Antonio D'Anzio. Sarebbe il pavimento, una cosa che si bagna anche sempre in casa. Grazie, buona giornata. Ciao Manu.
0: Allora, anche qui ha senso, ma ci siamo scollegati dalla pioggia. Il pavimento si bagna in casa, giustamente, quando laviamo a terra, però non c'è una connessione diretta con la pioggia. Allora, in realtà, ve l'avevo detto che è un po' contorto come indovinello. Un piccolo suggerimento. Ha a che fare con lo sport. Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è? 348-075-8060. Radio Subasio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

della stellina Ermal Meta su Radio Subasio. Stiamo giocando con un indovinello: quando piove si bagna anche se è in della stellina Ermal Meta su Radio Subasio. Stiamo giocando con un indovinello: quando piove si bagna anche se è in

0: Cristina.
1: Ciao.
0: Pidovinello è la squadra di calcio. Ciao Radio Subasio.
1: Eh sì, giusto, giusto.
2: Ciao, sono Monica. È per caso il campo da calcio quando la squadra di casa gioca in casa?
1: Eh sì, sì, ci siamo lì, giusto.
3: Io l'ho detto, è la squadra di calcio. Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno da Benevento.
1: Buongiorno
3: Corrado, abbracci a tutti.
1: Ciao Corrado, un abbraccio a te. Eh sì, la squadra di calcio che giustamente quando gioca in casa, in questo senso qui, anche se piove, sì, si bagna, insomma. Questo è un po' il tranello classico degli indovinelli e io per questa ragione non indovino mai nulla quando mi fanno un indovinello. Voi siete stati invece bravissimi in tantissimi, quindi grazie per aver giocato anche oggi con Radio Subasio. Torneremo a farlo anche domani, lo facciamo sempre. Subito invece la musica ci riporta ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Sorry, scusa, lo sento. Eccoli qui.

Luca Carponi su Radio Sbasio. Ci vuole un fisico bestiale, sì, però non ci va mai di andare in palestra, almeno a me. Insomma, chissà se la pensano così anche Sofia e Patrizio in ascolto da una Roma caldissima, e che saluto, ciao ragazzi. In tanti in questa domenica stanno tornando dalle vacanze, molti partono invece tra oggi e domani, e quando si parla di viaggi in generale c'è un tema che sempre spunta fuori, ovvero le foto. C'è chi va in vacanza e scatta 3 foto in croce, chi torna invece a casa con 4.000 scatti identici, magari dello stesso tramonto, solo perché in quella prima foto la luce non era perfetta, e mille altre cose. Insomma, ognuno ha il proprio modo di creare ricordi, no? Certo è che da quando ci sono gli smartphone, e quindi da quando fare le foto è gratis e non bisogna più spendere soldi per il rullino, per farlo sviluppare, eccetera, eccetera, forse ci lasciamo andare un po' la mano, come dire. Allora, oggi voglio capire un po' voi come gestite la questione. Cioè, quando siete in vacanza, siete di quelli che fotografano la qualunque, oppure riuscite a scattare il minimo indispensabile? E poi, qual è la vostra mania fotografica? Cioè, avete qualcosa che dovete per forza fotografare, oppure un dettaglio che nei vostri scatti deve esserci per forza? Dai, confrontiamoci un po' su questo al 348 075 80 60. Subito ci sono i Maroon 5 su Radio Sbasio.

0: Maschera Out Maroon 5 su Radio Subasio, il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24, mancano 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Così il presidente iraniano Pezeschian in un discorso in TV chiarisce: ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Hacker di Teheran fermano per 4 giorni una centrale elettrica in UK. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra, afferma, spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami. Altra notte di raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ricorre domani il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio al momento contro ignoti dopo il ritrovamento senza vita del bracciante agricolo pakistano scomparso dal 4 agosto scorso. Il corpo in evidente stato di decomposizione è rinvenuto all'interno del bagagliaio della sua auto. Aveva 32 anni. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che occupa tutta la nostra penisola, nelle prossime ore il tempo sarà bello e stabile praticamente in tutto il paese, quindi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, un po' di nuvole solo sulle Alpi e sulle zone appenniniche, ma nuvole innocue che non porteranno piogge. Per quello che riguarda le temperature, caldo oggi intenso al sud e nelle isole, al centro e al nord invece un caldo meno intenso con temperature vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Mezzogiorno e tre minuti, buona domenica ancora da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, ultima ora insieme che riparte con uno dei pilastri della musica pop italiana, ci sono i Pooh dal 76.

0: La prima volta Negramaro su Radio Subasio. In tanti stanno partendo per le vacanze, molti altri stanno tornando, quindi buon rientro, buon viaggio. In generale, quando si parla di vacanze si parla anche automaticamente di fotografie, di foto. Vi chiedevo qual è la vostra mania fotografica, cioè quando siete in vacanza e non solo, qual è la cosa che proprio non potete fare a meno di fotografare, e in generale se siete di quelli che fanno tante foto oppure vi accontentate di pochi scatti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Silvia di Roma, da Sarnano. Io ho sempre fatto tante foto anche quando non era gratis.
0: Con i rullini.
1: E la cosa che non posso fare a meno di fotografare è il tramonto o l'alba.
0: Oh, bellissima. È una cosa abbastanza comune, devo dire, anche perché poi sì, l'alba e il tramonto sono quelli, ma ogni volta sono diversi e quindi c'è l'istinto, no, di immortalarli in qualche modo. Poi c'è il messaggio di Marco da Terni che mi fa molto sorridere. Dice: io in vacanza divento il tormento di mia moglie, la metto in posa davanti a ogni monumento, alza lo smartphone, abbasso, cambio angolazione, aspetta sia girato un turista, cambia posa, quando torniamo a casa ha bisogno di un'altra settimana di ferie per riprendersi dai miei shooting. Che bello venire in vacanza con te, Marco. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60. C'è Gabri Ponte.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Mi arriva il mare, una perla musicale dal 1991 in questo bellissimo incontro tra Riccardo Cocciante e Paola Turci che abbiamo ritrovato questa domenica insieme su Radio Subasio. Si parla di viaggi e di fotografie, vi chiedevo che tipi siete quando siete in vacanza, di quelli che fanno tantissime foto oppure vi limitate il giusto, insomma, per creare qualche ricordo. Ecco, sentiamo qualche altro messaggio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Mau, Ele e mia mamma Laura.
0: Ciao.
1: E siamo in autostrada, stiamo per andare in vacanza e noi in vacanza di solito scattiamo moltissime foto, non perché lo vogliamo noi ma perché lo vuole mia madre.
0: Ah, ecco.
1: Ci obbliga e ci mette in posa, ci obbliga a sorridere, poi quando sorridiamo a volte non le piace il sorriso,
0: no.
1: E ci dice che faccia lo scemo.
0: Ma come?
1: Non dobbiamo cambiare il sorriso almeno 10 volte.
0: Ma no.
1: Però un po' la capisco, perché anche se non sono pazzo per le foto quanto lei, capisco che ci tenga a mantenere il ricordo e che pensi che comunque le foto siano importanti proprio per questo, perché magari tra anni, quando
0: le riguarderete,
1: ci scorderemo di alcuni dettagli, magari si guarderà le foto, lei si guarda sempre le foto del passato, e magari si riderà un pochettino. Ciao.
0: Beh, dai, mi piace il fatto che, insomma, nonostante sia un po' complicato stare lì, mettersi in posa, alla fine capisci qual è il valore, no? Che la mamma attribuisce a questi scatti. E poi c'è il messaggio di Federica da Torino, dice: io ho una mania fissa da anni, le porte e i portoni antichi, in qualunque città o paesino io vada, devo per forza fotografare i dettagli delle porte in legno o i battenti particolari. Ho un album con centinaia di porte da tutto il mondo, ognuno ha le sue fissazioni. Guarda, Federica, è una cosa molto originale, l'album delle porte del mondo. Wow. Dai, aspetto gli altri messaggi, c'è Achille Lauro.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
4: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
5: Ok.
4: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
5: Oh no!
4: Il sole che splende...
5: No, ti prego, no!
4: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
3: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Mezzogiorno e 35 ancora insieme su Radio Subasio. Buona estate, buone vacanze a chi sta partendo, buon rientro a chi ahimè torna. Noi siamo felici di ritrovare due artisti, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Strong Enough Chair su Radio Subasio, ancora un buon weekend a tutti voi. Si parla di viaggi, si parla di fotografie, visto che quando siamo in vacanza tendiamo, dicevo, a scattare forse più foto del dovuto. Poi ognuno ha le proprie fissazioni, no? Come dicevamo poco fa, e quindi al 348 075 80 60 vi chiedevo proprio qual è la vostra mania fotografica, se c'è qualcosa che quando siete in vacanza proprio non potete fare a meno di fotografare. Ascoltiamo qualche altro messaggio.
1: In vacanza, e non soltanto in vacanza, io non posso fare a meno di fotografare gatti.
0: I gatti?
1: Ah. Infatti ho il cellulare strapieno di foto dei gatti e non solo dei miei.
0: Sì, è vero, anche questa è una cosa abbastanza comune, eh? Quando mi capita di viaggiare vedo tante persone che fotografano gattini, no? Magari che sono randagi, e questo quando c'è l'amore per gli animali viene un po' istintivo. Poi c'è il messaggio di Francesca, dice: io sto all'opposto, torno da 2 settimane di ferie con forse 10 foto in totale. Quando vedo la gente che passa ai concerti o i tramonti a guardare la vita attraverso un display da 6 pollici, mi ci piange il cuore. Beh sì, diciamo che insomma dovremmo trovare un po' il giusto equilibrio, ecco, tra il fare tante foto e non farne per nulla. Vabbè, bisogna trovare un po' il punto di mezzo, diciamo, dai. Grazie per i vostri tanti messaggi. Subito su Radio Subasio c'è Noemi, eccola qui.

Nord, Sud, Ovest, Est, 883 su Radio Subasio, qualunque sia la vostra direzione, Nord, Sud, Ovest, Est, che voi stiate andando in vacanza oppure di ritorno, ahimè, dopo magari delle giornate splendide, cosa che insomma spero sia stata, noi ci siamo in ogni caso a tenervi compagnia con Radio Subasio, anche Alex Warren.

0: Se piovesse il tuo nome, c'è Elisa a chiudere la nostra mattinata su Radio Subasio, il nostro brunch della domenica, e dunque vi ringrazio, grazie per essere stati con me anche oggi, vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato tra le 10 e le 13, quindi vi auguro una settimana super felice. Ora ci sono le breaking news di TGCOM 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e dice che spaccherebbero l'Ucraina. Il suo ex ministro della difesa lo aveva invitato ad organizzare il voto. Nella notte ancora raid incrociati con la Russia. Kiev torna a colpire il magazzino di logistica di Ozon. Non ci sono vittime. Cresce ancora il prezzo dei carburanti, gasolio sopra i 2,2 euro in autostrada, dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani lo stop al taglio delle accise sul diesel, scatteranno quelle mobili. 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È l'ultimo avvertimento di Teheran. In un discorso in TV, il presidente Pezeskian: non siamo diventati il Venezuela, afferma, non ci arrenderemo mai. La fede non diventi un'abitudine. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze. Parole di Papa Leone durante la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice ricorda anche il decennale dal terremoto di Amatrice a Cumuli Arcuata del Tronto, che ricorre domani, invitando a continuare a sostenere la ricostruzione di quelle terre. Nel 2016 furono 299 le vittime. Dopo più di 10 giorni dal coma, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana ha stretto la mano della madre, lo riferisce il legale della famiglia, resta comunque ancora sedato. Il campionato di calcio di Serie A è ripartito. Nelle gare del sabato l'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta soffre ma supera 2-0 il Genoa, Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, pareggiano 1-1 Udinese-Como. Oggi alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade in questa fase di rientro, con 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS fino alle 22 di oggi, è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti. Intanto sull'A14 Bologna-Ancona ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Cattolica in direzione da Ancona, sempre in Adriatica, ma lungo il tratto Pescara-Bari code per un incidente tra Vasto Nord a Casalbordino e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sull'A1 Roma-Napoli code per traffico congestionato tra Napoli Caserta Sud e Caserta Nord in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli Canosa viene invece segnalato un incendio tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Sulla 10 Genova Ventimiglia un chilometro di coda per traffico tra Confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Piona verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi per la Collection. Arrivano i Duran Duran con Rio, ci riportano all'82, un pezzo indimenticabile, reso pazzesco anche.

Erano i Duran Duran, ci hanno riportato agli anni Ottanta. Erano una boy band amatissima dalle teenager di quel periodo. Io non c'ero, ma comunque insomma non si può dimenticare questo pezzo di storia esagerato, davvero pazzesco. Quindi Rio, un grande successo di quel periodo. Ma pensiamo alla musica che voi amate di più. Mi piace ricordarvi che scaricando la nostra app gratuita sul vostro telefono potete partecipare agli spazi di Radio Subasio che sono proprio dedicati a voi, quindi al jukebox, a Per un'ora d'amore, al 3 per te. Quindi scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto, perché lì ci sono i form contenuti per fare tutte le vostre richieste. E poi tra l'altro con la nostra app ci ascoltate in streaming ovunque voi stiate con un click, quindi ci tenete sempre vicino a voi. Adesso arriva Gaia con Bossa Nostra.

se sommo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti con Più bella cosa, davvero tanto romanticismo, tanto sentimento, una dichiarazione d'amore piena e appassionata, dedicata a quella persona che riesce a rendere speciale ogni momento. E dall'amore che dà senso alle cose, passiamo alla voglia di scuotere un po' la vita e godersela fino in fondo, perché arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, tra leggerezza, desiderio e quei piccoli istanti, se vogliamo, d'estate, che fanno venire ancora voglia di lasciarsi andare, divertirsi, vivere l'attimo.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Un'attrazione esagerata e tre personalità artistiche diverse tra sonorità latine e urban per una collaborazione costruita sulla voglia di lasciarsi andare e divertirsi. Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla, La testa gira.

Abbiamo appena ascoltato Bryan Adams con Run to You, una canzone che racconta un'attrazione, se vogliamo, clandestina ma irresistibile, la consapevolezza di avere già qualcuno accanto ma di continuare a correre verso un'altra persona, verso una persona diversa. E da un desiderio a cui è difficile, veramente difficile, resistere, passiamo all'amore, raccontato attraverso i ricordi e le canzoni che segnano la nostra vita, perché arriva Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade, un incontro fra due generazioni che celebra comunque i sentimenti, la musica e quei amoroso con Hit Parade, un incontro fra due generazioni che celebra comunque i sentimenti, la

Una delle canzoni più storiche e davvero iconiche della discografia di Francesco De Gregori. Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con Titanic, adesso The Bausa.

0: Arrivano ora le breaking news TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. E rivolto a Trump: non siamo il Venezuela. Nuovo attacco di Kiev al centro logistico di Oson, nella città russa di Orenburg. Colpito un magazzino dove si è sviluppato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky risponde al suo ministro della difesa Fedorov: le elezioni ora spaccherebbero il paese come uno tsunami. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Quasi 300 morti. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice, rasa al suolo dalla scossa, parteciperà la premier Meloni. Il ricordo del Papa all'Angelus e l'appello a sostenere la ricostruzione. È imminente la scadenza del taglio delle accise previsto per domani. Prezzi dei carburanti elevati lungo la rete nazionale. Diesel oltre 2,2 euro al litro in autostrada. Sei paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, in pressing per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio: esordio con goleada per l'Inter, che ha battuto il Monza nella prima giornata del campionato di Serie A. Vittorie anche di Napoli sul Genoa, del Cagliari sul Parma. Oggi altre 4 partite: Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. In Olanda si corre il Gran Premio di Formula 1. Norris scatterà dalla pole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna a causa di un incidente. Si sono formati 7 chilometri di coda a partire da Pesaro. Sulla stessa autostrada altro incidente con code tra Vasto Sud e Vasto Nord. Code a tratti per traffico tra Andria e Bivio per la 16 Napoli-Canosa. Su quest'ultima coda sempre per traffico tra Vallate e Grotta Minarda in direzione Napoli. Un incidente crea code sulla statale 16 Adriatica all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione Otranto. Sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato per un veicolo fermo all'incrocio Castellamare in direzione Colli di Fontanelle. Sulla 23 Udine e Tarvisio, coda per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Oggi ricordiamo giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Pino Daniele per la nostra collection Yes I Know My Way, classe 1981, un brano profondamente napoletano che racconta con orgoglio la consapevolezza della propria strada.

La voce di Tananaia, Radio Subasio con la sua booster. E adesso un messaggio importante per voi. Vi lascio questo post-it, questo reminder. Dovete assolutamente scegliere la canzone che aprirà la prossima ora, ovvero la Subasio Collection. Come fare? Beh, pensate a una bellissima canzone del passato, un grande successo del passato, una hit italiana oppure internazionale, questo è indifferente. Mi raccomando, qualcosa che ovviamente vi piaccia, e mandateci la vostra scelta musicale per la Subasio Collection al 348-075-8060. E adesso arriva Elodie con la sua Tribale.

Un pezzo davvero iconico degli anni 90 era Raff con Due, e adesso arriva Levante a Radio Subasio con Sei Tu.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ritmo funk, leggerezza e la sua immancabile ironia. Con Summer Funk, Francesco Gabbani adesso gioca con l'idea del classico tormentone estivo. Per vivere l'attimo

Abbiamo appena ascoltato i Blondie con Maria, una canzone che racconta il fascino di una donna quasi irraggiungibile, capace di conquistare solo con la sua presenza, di trasformare l'attrazione in qualcosa di molto forte. E da qualcuno che sembra impossibile da dimenticare passiamo proprio al momento in cui bisogna provare a lasciarsi andare. E arriva Julie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Il racconto di un ultimo confronto, quando una storia finisce ma restano ancora emozioni e parole da dirsi prima di consegnarsi all'addio.

Siamo tornati al 2000 con i Subsonica, Tutti i miei sbagli, una canzone introspettiva, un po' autoriflessiva. Comunque, pensando alle emozioni che vi evocano le canzoni più belle, io vi voglio ancora una volta ricordare che sta per arrivare un momento dedicato proprio a quelle canzoni, ovvero quelle che vi piacciono di più. Sta per arrivare il jukebox alle 15 e voi dovete scegliere quali canzoni dobbiamo passare in diretta, le dovete scegliere voi. Mandateci le vostre scelte al 348 075 80 60. The Weeknd, Take My Breath.

0: Arrivano le breaking news da TGCon 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Zuppi, inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. La denuncia del cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della CEI a margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Sulla questione dei migranti afferma: si assiste ad una certa stupida e volgare polarizzazione, invece la strada è quella dell'accoglienza. L'Ucraina insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe russe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Il Viminale multa Sea Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. La replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni. Il 26enne ha ripreso la perquisizione dell'auto della sua abitazione e ha fatto una diretta con le voci dei poliziotti. Difende la madre, il compagno della donna lo accoltella. In ospedale, ferito lieve, un 15enne di La Spezia. È successo ieri sera. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite. Si comincia alle 18:30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Le 15 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio, buona domenica, ovunque voi siate. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18, inizia il jukebox di Radio Subasio. 348-075-80-60, se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Chi è in viaggio in questo momento e ha voglia, non so, di una colonna sonora ideale, potete sceglierla voi. Ed è possibile prenotare il tutto anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

I segreti che poi non sono più segreti, no? A proposito, saluto Federico, Mattia, Letizia, Marina, Diego e Valentina, hanno scelto loro la canzone. Se volete anche voi inoltrare le vostre richieste, non dovete far altro che inoltrare un messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Questo è il codice d'accesso che vi consente di raggiungerci su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mauro di Napoli ha scelto la prossima.

0: Lasagna e Marrakesh, appena iniziato il jukebox. E allora come si fa? Come
1: registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.
0: Ok. Ma è così facile? È così facile raggiungere Radio Subasio e richiedere una canzone, un po' come la salsedine, te la senti sulla pelle, così come la canzone che meglio rappresenta magari la stagione che stai vivendo in questo preciso istante. Non dimenticare di specificare il tuo nome, il titolo della canzone e la città dalla quale in questo momento ci stai seguendo. A proposito, chi è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Corrado da Civitella del Lago. Volevo chiedervi se potevate riprodurre Hashtag Fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. Un buon pomeriggio a tutti.

0: Lorenzo Fragola e questa è il jukebox di Radio Subasio, 348-075-8060, se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso su WhatsApp o Telegram. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Enrico e Rosa sull'autostrada.
0: E allora buon viaggio, ciao ragazzi.
1: Vorremmo sentire Angels.
0: Aspetta, Angels. Ah, ho capito, forse questa intendevi? Angels, fantastico. Certo.
1: Grazie.
0: Prego.

0: 1997, Angels, Robbie Williams. Saluto chi in questo momento è bloccato in autostrada, e allora se volete darci anche qualche indicazione così informiamo anche gli altri. 348 075 80 60, se volete anche inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, questo è il codice d'accesso per inoltrare messaggi scritti o note vocali. Chi è?
1: Basio, ti rientro dalle nostre vacanze, da 2 ore che siamo fermi in autostrada.
0: Vedi?
1: Ci fate compagnia, ci fate ascoltare una bella canzone di vostro gradimento. Un saluto, Angelo da Monterotondo.
0: Ciao Angelo, ti spiace se facciamo scegliere a Simona di Pistoia, che ha inoltrato la richiesta, dice vorrei ascoltare Cabana.

0: Irama, siete su Radio Subasio, dai che avete un sacco di tempo a disposizione se volete nutrire i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Un saluto a tutti voi, vi ascolto tutti i giorni, grazie della compagnia, firmato Dimitri che ci segue dalla meravigliosa Firenze, grazie a te soprattutto della presenza costante, quotidiana. Arrivano info dalle autostrade, chi è?
1: Sulla Roma-Napoli, traffico molto intenso, molto intenso, in aumento.
0: Grazie, mi raccomando, prudenza, eh? Allora, se volete potete inoltrare il vostro messaggio come ha fatto anche Alessandra di Firenze, dice: mi fate ascoltare Ciao di Lucio Dalla nel jukebox.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Valentina,
2: Luigi,
3: Tommaso
1: e Filippo. Stiamo tornando dal Trentino a casa nostra Ortona, in Abruzzo. Volevamo ascoltare la nostra canzone
2: Come nelle favole di Vasco Rossi.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Quello

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
7: Qui siamo René e Giovanna, abbiamo appena lasciato il Salento, vacanza salentina finita, strepitosa, direzione nord.
8: Per accompagnarci ti chiediamo di farci ascoltare la nostra canzone che è di Battiato e ti vengo a cercare. Grazie e a presto.
7: Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Massimiliano e Maria Luisa di Napoli hanno scelto questa canzone, hanno inoltrato il loro messaggio al 348-075-8060. C'è una canzone che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione, allora se volete ascoltarla proprio adesso, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Saluto nel frattempo Luca di Perugia e poi Francesco. Un saluto enorme va anche a Orlando. Grazie per il messaggio. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio. Siamo Margherita
2: e Caterina. Stiamo tornando in Toscana dalle vacanze in Puglia.
1: Vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.
2: Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Valcipiano e Mercomi, siete su Radio Subasio. Saluto Sofia e Marco di Roma. Hanno scelto loro la canzone, ho inviato il loro messaggio al 348 075 80 60. Saluto Giorgio, sono lì in macchina con mamma, vorrei anche io una canzone nel jukebox. E poi saluto Sara e Rita, stanno tornando dalle vacanze in Toscana. E saluto anche Liliana di Fabriano. Ciao Liliana, grazie. Invece Maria e Valentino hanno inviato il loro messaggio vocale e hanno scelto la prossima.
1: Ciao, vorremmo ascoltare la canzone di Jovanotti,
2: L'ombelico del mondo.
1: Siamo in autostrada. Ciao.
3: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Zelensky chiude drasticamente la richiesta di tornare al voto. Le elezioni in tempo di guerra sarebbero uno tsunami, spaccherebbero il paese. Il presidente ha annunciato che l'Ucraina ha elaborato insieme a Stati Uniti e ai partner europei un piano di pace. Teheran insiste, lo stretto di Hormuz non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni, anche se Donald Trump continua a definirlo un territorio americano. Devono prima compiere azioni concrete, puntualizza il Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata dei prezzi nel primo controesodo dalle vacanze. La leader del PD, Elie Schlein, sollecita il governo a tassare gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale, in attesa delle decisioni dell'Italia e di altri 5 paesi dell'Unione Europea in questa direzione. Un fermo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica. Non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Si è risvegliato dal coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo Treviso, aggredito da un gruppo di spagnoli a Barcellona davanti ad una discoteca nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane ha anche stretto la mano alla madre. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Dalle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano è segnalato un incidente con code tra Casal Pusterlengo e Lodi. Incidente anche sulla 4 Torino-Trieste tra Duino e Monfalcone in direzione Venezia. Per traffico code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud e della 1 tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi. Sulla statale 3B Tiberina E45 traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme all'incrocio Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Lungo la 14 Adriatica traffico intenso con code tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, tra Termoli e Pescara Sud, tra Pesaro e Castel San Pietro in direzione Bologna. Traffico rallentato lungo la 12 Genova-Roma tra Rapallo e Genova Nervi. Ricordiamo che oggi i veicoli pesanti non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Le 16 da 2 minuti, ben trovati, buon pomeriggio e buona domenica ovunque voi siate. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18 e per voi Catch Your Club con Miss Me Blind.

0: ci dividerà.
1: Allora, due cose. La prima, auguri di compleanno ad Alfa, ieri ne ha festeggiati 26. E poi, vabbè, la prima partita di campionato per Genoa e Napoli si è aperta con una bella sorpresa, no? Tutt'altro che banale, anzi, prima del fischio d'inizio, sul prato del Ferraris sono comparsi un pianoforte e una chitarra. Alfa e Gigi D'Alessio hanno poi cantato dal vivo questa canzone, Genoa e Napoli, la canzone che segna anche il loro primo incontro musicale. Ci sarà un futuro? Vedremo, anzi, sentiremo. Subito per voi anche Lizzo.
2: Girl, I'm about to have a

Alex Britti, solo una volta tutta la vita, 1998, è il momento di giocare. Se volete partecipare, non dovete far altro che prendere il vostro smartphone. Il codice d'accesso per inoltrare le vostre risposte è sempre il 348 075 80 60. Vi chiedo di indovinare un'opera ingegneristica inaugurata nel 1994 ed è considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno, addirittura dall'Associazione degli Ingegneri Civili Americani, ed ha richiesto il lavoro simultaneo, pensate, di 13.000 operai. È composto da, questo è l'indizio più importante, da tre tunnel paralleli lunghi circa 50 chilometri. E allora, di quale opera ingegneristica si tratta? 348 075 80 60.

0: piangere.
1: Raggio di sole, le vibrazioni, siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi vi chiedo di indovinare un'opera ingegneristica inaugurata nel 1994 ed è considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno dall'Associazione degli Ingegneri Civili Americani e ha richiesto il lavoro simultaneo di circa 13.000 operai. È un'opera sottomarina, imponente ovviamente, che collega via terra la Francia e il Regno Unito correndo sotto un canale. Ed è composto da tre tunnel paralleli lunghi circa 50 km. Allora, di quale opera ingegneristica sto parlando? Se volete inoltrare le vostre risposte, 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Fulminacci, maledetto a me, stiamo giocando all'opera ingegneristica misteriosa inaugurata nel 94. E poi ho detto un sacco di cose, tipo considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno dall'Associazione degli Ingegneri Civili Americani, ha richiesto un lavoro simultaneo di circa 13.000 operai e Agata di Bologna è stata la prima, però l'abbiamo persa, avevamo al telefono, vediamo se riusciamo a recuperarla. Nel frattempo però ascoltiamo i messaggi arrivati al 348 075 80 60.
1: Eh
0: certo, certo. Grazie, grazie davvero.
2: Salve, io sono Cristina, chiamo da Firenze.
0: Ciao Cri.
2: Secondo me l'opera ingegneristica è il tunnel della Manica, creato, come avete detto voi, nel 1994.
0: Bravissima Cristina, vediamo se abbiamo recuperato Agata di Bologna. Pronto?
3: Pronto,
0: eccola.
3: Noi ci siamo.
0: Ciao Agata, ciao. Ci abbiamo perso, sei in viaggio, giusto?
3: Siamo in viaggio e vi abbiamo perso qualche chilometro fa.
0: Ai. Dove siete stati di bello?
3: Siamo stati in Toscana e adesso rientriamo a Bologna.
0: Avete fatto un weekend o proprio una vera e propria vacanza?
3: No, abbiamo fatto una quasi settimana.
0: Una quasi settimana, ok.
3: Una quasi settimana.
0: Quindi sì, avete in programma qualche altra uscitina per settembre oppure finite?
3: Sì, diciamo che la prossima settimana contiamo ancora di girovagare.
0: Bene.
3: Prima di tornare alla normalità.
0: Certo, prima di tornare al chiodo.
3: Esatto.
0: Certo. Allora, la risposta l'hanno già data altri ascoltatori, però mi sembra giusto e opportuno che insomma anche tu dia la risposta all'acquesito di oggi, no?
3: Sì.
0: Quest'opera ingegneristica misteriosa di cui ho parlato è
3: esatto, il tunnel della Manica.
0: Hai avuto l'opportunità di farlo oppure?
3: Diciamo che per le mie paure non credo che lo farò mai.
0: Anche no, perché dici vabbè, viaggio sott'acqua, chissà, hai visto?
3: No,
0: mai.
3: No, è una cosa di cui farò a meno.
0: Te lo farai raccontare da qualcuno, magari, ok?
3: Sì, esatto.
0: Grazie Agata, ti auguro buone vacanze, visto che ne farai ancora, e buon viaggio per il momento.
3: Grazie mille.
0: Ciao, un abbraccio e allora.

Ritorno da te, Laura Pausini, correva l'anno 2001. Anche nel corso della prossima ora giocheremo e chiameremo in causa un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico americano, considerato tra l'altro tra i più grandi autori della storia del cinema. E per voi subito Material Lover.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Rinviata la visita degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, a Kiev e Mosca. Inaccettabile quanto sta avvenendo in Cisgiordania. Calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi, denuncia il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, margine dei lavori del meeting di comunione e liberazione a Rimini. Attacco israeliano a Gaza, 2 morti, tra cui un bambino. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca, per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa, dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato al largo delle coste sudorientali dell'isola di Hokkaido in Giappone, a circa 43 km di profondità. Al momento non è stata diramata un'allerta tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola Brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. Calcio, la prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre 4 partite, si comincia alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani, grazie all'alta pressione, tempo bello in gran parte d'Italia, in peggioramento al nord-ovest solo alla fine del giorno per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi martedì porterà numerosi temporali al nord. Ma tornando alla giornata di domani, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola, qualche temporale sulle Alpi, poi in serata temporali oltre che sulle Alpi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sul ponente Ligure. Per quello che riguarda le temperature, una giornata quella di domani con caldo intenso al sud e nelle isole, temperature più vicine alle medie stagionali invece al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Yuhuu, c'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è.
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone.
6: Che bel nome. Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 17 da 2 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
11: Leonardo Fabrizi, con voi già da un po', come state? Pronti?
0: Stanno tutti bene, stanno tutti bene.
11: Va bene.
0: Tra poco si gioca.
11: Si gioca, però come sempre, una collection che ci riporta indietro nel tempo, 1986 oggi, con Prince e la sua Kiss.

0: Kiss, grande classico di Prince, Collection delle 16, delle 17. Io sto un'ora indietro.
1: Un'ora indietro, c'è il fuso orario. In questo fine agosto.
0: Sì, sì.
1: Avete visto quando è passato velocemente agosto? Gli altri mesi ci mettono 8 anni a passare. Agosto è il mese delle ferie per molti,
0: ecco.
1: È lentissimo.
0: E invece, vabbè, una velocità imbarazzante.
1: Ad allora, ogni modo,
0: vai.
1: Si
0: oggi,
1: gioca?
0: Sì, gli esami non finiscono mai e portiamo tutti al cinema oggi. Ok?
1: Vi diamo qualche indizio per arrivare alla soluzione della domanda che vi faremo tra poco. Avete quattro opzioni di risposta.
0: Sì.
1: Il più veloce, colui che arriverà più velocemente a fornirci la risposta, verrà in onda con noi.
0: Magari vincerà anche l'Oscar.
1: Magari anche sì.
0: Non
1: perché di
0: male.
1: Questo si parla. Vi chiediamo oggi per quale film il regista Martin Scorsese, attenzione, ha vinto il suo primo premio Oscar alla regia.
0: Potrebbe essere per il film Taxi Driver?
1: Che sarebbe la risposta A. Oppure risposta B, Quei bravi ragazzi.
0: O The Departed?
1: Risposta C. O ancora D, Toro scatenato.
0: Non è facile effettivamente.
1: Però qualcuno di voi magari lo sa, se lo ricorda benissimo.
0: Ma
1: oppure
0: certo,
1: insomma, l'ha ripassato, ha visto ieri, è capitato ieri il video. 348 075 8060, il più veloce in onda con noi.

0: Ma l'unica è proprio lei, è proprio Giorgia. E allora stiamo giocando e oggi vi abbiamo riportato sui banchi di scuola, però abbiamo fatto, o meglio, avete fatto un ripassino di cinema, no? Storia del cinema.
1: Stiamo giocando con Gli esami non finiscono. Vi abbiamo chiesto per quale film il regista Martin Scorsese ha vinto il suo primo premio Oscar alla regia e voi avete risposto così.
0: Avete dato le prime risposte, arrivate al 348 075 80 60. Sentiamo.
2: Sono Andrea di Ancona, il film è Quei bravi ragazzi.
0: Aia, bellissimo, ma non è esatto.
1: Attenzione, quell'anno è stato candidato diciamo per l'Oscar, però non gli è valso quell'anno perché andò a Kevin Costner per Balla coi lupi.
0: È vero, ma quindi... diciamo che di candidature ne ha avute tantissime.
1: Però non è Quei bravi ragazzi, insomma.
3: Buongiorno ragazzi, Massimo, Persia, l'orso marsicano, zio matto pazzo per le mie ziette svizzere. Secondo me il film in questione è Quei bravi ragazzi. Ciao, grazie.
1: Ciao, come prego. Detto poco fa, non è?
0: Non è.
1: Non ho capito tutta la parte iniziale, però vabbè,
0: io,
1: ci fidiamo di te.
0: Sì, assolutamente, anzi. Allora, abbiamo detto che non è Quei bravi ragazzi, sono rimasti
1: Taxi Driver,
0: sì,
1: The Departed e Toro scatenato.
0: Vogliamo dare un altro aiutino?
1: Dai, diamolo.
0: Arriva un contributo tratto dal film che appunto ha vinto l'Oscar.
4: Sono quello che ti dice che ci sono quelli che puoi toccare e ci sono quelli che non si toccano. Quello non è proprio uno che non si tocca, ma è quasi uno di quelli che non si toccano. Quindi io adesso stabilisco subito una regola. Tu non lo tocchi quello, mi spiego?
5: Sì, d'accordo, bene. Come no, certo.
4: So benissimo chi sei. Conosco la tua famiglia.

0: Rabbe De Palo dipende, beh, da tutto dipende. Quanto
1: da che
0: aveva ragione.
1: Il mondo.
0: È vero, davvero. E allora vieni con me?
1: Vengo con te, dove
0: andiamo,
1: mi porti?
0: A Fermo, dove ci sono i nostri amici Lucia e Gianluca. Pronto?
2: Ciao. Ciao!
1: Benvenuti, dove siete? Che fate? Siete proprio a Fermo?
2: Grazie, grazie. Stiamo cercando di sfuggire al caldo, siamo in giro un po' per negozi e spese.
0: Dovete anche riempire il carrello. Un po' di arietta fresca all'interno dei centri commerciali, dici?
3: No, no, siamo stati in Trentino fino a ieri.
0: Ah,
3: oggi
0: ok.
1: Aia, sì. Bisogna rientrare a temperatura.
3: In alto Adige, veramente.
0: Allora, cara Gloria, devi sapere che Gianluca, per quanto riguarda il la cultura cinematografica, è cintura nera secondo Dan.
1: Ma davvero?
0: Okay? Sì.
1: Allora,
2: vero.
1: Spiegaci, dici tutto. Allora, intanto dici qual è il primo film,
3: allora,
1: che ha permesso di far vincere l'Oscar.
3: Scorsese ha preso per la regia è The Departed.
1: Bravo, The Departed ha regalato l'Oscar a Scorsese. E dici un po':
3: gli altri tutti hanno preso l'Oscar, ma non per la regia.
0: Ma visto che sei così ferrato, ti chiedo anche qual è il tuo film preferito per quanto riguarda questo grandissimo regista.
3: Gangs of New York.
0: Gangs of New York, bello, bello.
3: Pur essendo un fan di Robert De Niro, il mio preferito di scozzese è Gangs of New York.
0: E al secondo posto?
3: Taxi Driver,
1: ma se ti chiedessimo anche, non lo so, per esempio una frase di una scena, quella più iconica che ti piace, che ti ricordi di un suo film?
3: Vabbè, è chiaro, ce l'hai con me,
0: lui davanti allo specchio, ce l'hai con me,
3: sì.
1: Mamma mia. Lo vedi, sa tutto, anche le citazioni, incredibile, questo ti ha permesso
2: sa tutto,
1: dice giustamente anche Lucia. Allora, grazie per essere stati con noi, vi chiediamo come ultima cosa se volete salutare qualcuno.
3: I nostri figli, Alessandro, Chiara e Eleonora.
2: I nostri compagni di vacanza, Francesco, Laura, Simona, Andrea, mia sorella Emanuela, Alessandro, mio cognato.
1: E basta. Un bel gruppone.
0: Una bella squadra. Vai col jingle allora.
1: Cantatelo.
3: Radio Subasio.
0: Ciao ragazzi.
1: Grazie Lucia, grazie Gianluca. Adesso ci sono Marco Cremonti, Serena Brancati.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: proprio vero, ci sono iniziative che fanno acqua da tutte le parti, vero Gloria?
1: Dici bene, sì. Perché vieni con me, ti
0: certo,
1: porto via con
0: volentieri.
1: Me.
0: Volentieri.
1: Andiamo al Lago d'Idro, anche detto il Lago dei Redio,
0: okay.
1: Dove ogni anno, e quest'anno si è svolta poco tempo fa, si svolge la Paper Cup Eridio Lake.
0: Cioè?
1: Cioè, praticamente hai 7 ore, tutti i concorrenti hanno 7 ore per costruire con dei cartoni,
0: sì,
1: letteralmente, la propria barca.
0: Bello.
1: E bisogna vedere chi riesce a galleggiare e chi non ci riesce alla fine.
0: Quindi non c'è bisogno di salvagente ma di nastro isolante, mi sembra di aver capito.
1: Bravissimo.
0: Okay, perfetto.
1: Quindi l'obiettivo, insomma, del gioco è costruire la tua barca, farla più resistente possibile e soprattutto resistente all'acqua, perché
0: fantastico,
1: il cartone, come sapete, poi non è che galleggia. Quindi in tre poi bisogna salirci su questa barchetta.
0: Ma quando si svolge questa cosa meravigliosa?
1: A luglio, fine luglio.
0: Okay.
1: Però poi ogni anno, a parte ce ne sono tantissime in giro per l'Italia, quindi basta cercarle, lo fanno anche a Casale Monferrato.
0: Sì.
1: E quell'iniziativa si chiama Galleggia o non galleggia?
0: Certo, mi sembra giusto. Cioè, io ascolta qui, comincio a mettere da parte i vari cartoni per costruire qualcosa, perché vorrò partecipare, questo sì.
1: Certo, ma devi avere anche una bella idea per mettere tutto insieme, Mi raccomando, impegnati.
0: Vabbè, per quello mi aiuti te, scusa, altrimenti cosa ci stai a
1: fare?
0: Vabbè,
1: insieme.
0: Okay, bene, mi piace. Quindi torneremo il prossimo anno. Subito su Subasio.
1: Negramaro con luna piena.

0: Capite adesso Baglioni su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Di sport, di palestra in estate. Cioè d'estate il problema è che non tutte le palestre sono aperte, a volte sia fuori sia in vacanza, o comunque è difficile mantenere anche un po' la stessa costanza degli altri mesi.
0: Mamma mia,
1: e quindi per continuare a muoversi e a tenersi in forma, tanti scelgono di allenarsi a casa o comunque autonomamente. Ecco, voglio sapere quali sono gli allenamenti che fate durante l'estate, se vi allenate magari a casa oppure all'aria aperta, e quali sono anche in qualche modo gli oggetti di uso quotidiano che utilizzate, cari amici, ditemelo al 348 075 80 60, per allenarvi. Non lo so, per esempio io usavo le acque, due bottigliette d'acqua da mezzo litro come pesetti.
0: Ma soltanto mezzo litro, dai.
1: Vabbè, piano piano. Ho detto usavo al passato. Oppure le scale come step.
0: Certo.
1: Dici un po' tu, Leo, che cosa usi?
0: La forchetta, devo
1: il
0: dire,
1: divano,
0: non è male.
1: Lo usi benissimo per stare sdraiato. Non vale, non vale. Amici, diamo dimostrazione a Leo di quanto siamo sportivi e raccontatemi le vostre al 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Vi lascio in ottima compagnia.
1: Dove vai? Dal divano o dalla forchetta?
0: Vado a fare un po' di sport.
1: Vabbè, non ci credo. Non ci credi?
0: Te lo dimostrerò domani.
1: Va bene, ti aspetto. Ciao Leonardo Fabrizi.
0: Breaking news di TGCom 24, le 18 in punto.
2: Buonasera da Esther Oletto. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza contro un magazzino nella città di Al-Zawaida. Due morti, tra cui un bambino di 4 anni. Ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. Netto no di Zelensky a elezioni anticipate in Ucraina, spaccherebbero il paese, sarebbe uno tsunami. Il presidente è certo che Mosca mobiliterà 300.000 persone dopo il rinnovo della Camera Bassa russa previsto a settembre. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice parteciperà Giorgia Meloni. La ricostruzione non è finita, afferma la Premier, aggiungendo: ora la rinascita dell'Appennino. Il Viminale punisce Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. Dura la replica dell'ONG: noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. Formula 1, Lando Norris su McLaren trionfa il Gran Premio d'Olanda precedendo Antonelli e Russell. Calcio: dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code per un incidente verificatosi tra Brescia Est e allaccio con la 21 direzione Milano. Sulla 12 Genova-Roma traffico rallentato tra Rapallo e il bivio per la 7 Milano-Genova. Lungo la 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amasone e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla 14 Adriatica coda Giulianova e a Roseto degli Abruzzi in entrambe le direzioni. Code a tratti tra Vasto Sud e Ortona. Code a tratti anche sull'Autosole tra Complanare e Firenze Nord e il bivio a 1 variante. Lungo la 30 coda di 1 chilometro tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli direzione Caserta. Sulla statale 77 della Val di Chienti traffico rallentato a causa di materiali dispersi sulla carreggiata all'incrocio Caccamo direzione Civitanova Marche. Oggi è giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Yuhu!
8: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

canzone si viaggiare. Dal 1977 era Lucio Battisti. In questa domenica insieme ci sono io con voi, cari amici, Gloria Gallo. Saremo insieme fino alle 21. E a proposito di viaggiare, l'estate è qui, si fanno vacanze, le giornate sono un po' più lunghe, per molti non è così, però per tanti, insomma, agosto è quel mese in cui si parte. E diciamolo, per chi poi si allenasse anche durante il resto dell'anno, qualche allenamento d'estate è un po' più semplice saltarlo, ecco, quando siamo fuori casa, la routine diventa un po' più complicata. E allora voglio sapere, allenamenti, cioè robe sportive, voi come vi organizzate d'estate? Vi allenate comunque, magari con quello che avete a disposizione a casa o in giro, oppure

bottigliette d'acqua che diventano pesetti casalinghi, oppure ho degli elastici che mi servono per tonificare un po' più le gambe. Ecco, palestra o non palestra, il proprio modo per restare attivi, qual è il vostro? Come vi allenate d'estate? Ditemelo al 348 075 80 60. Siccome so che magari molti non si allenano né in estate né nel resto dell'anno, se volete siate pure ironici e simpatici. I Pinguini Tattici Nucleari adesso con Sorry Scusa lo

Sanremo 2024, Loredana Bertè con Pazza su Radio Sobasio. Si parla di fitness, questa volta con una notizia che ci fa vedere il tema da un'altra prospettiva. In Italia ci sono tantissime persone, addirittura milioni, che seguono, diciamo, dei contenuti sui social dedicati all'allenamento, al benessere, all'alimentazione, e sappiamo quanto lo sport faccia bene sia al corpo che alla mente, ma a volte diventa ossessione, no? Allenarsi sempre di più, sentirsi in colpa se si salta una sessione, organizzare tutta la propria giornata intorno a palestra e alimentazione, insomma tutti i segnali che in psicologia vengono descritti come allenamento compulsivo o di focalizzazione ossessiva sul fitness. Noi qui però, insomma, stiamo parlando di quella pratica che mettiamo in atto l'estate quando magari le palestre sono chiuse, senza ossessioni, senza ansie, senza stress, abbiamo voglia di allenarci un po' a casa, e allora mettiamo cioè prendiamo magari degli strumenti che abbiamo dentro casa per utilizzarli e sfruttarli appunto per l'allenamento, oppure magari utilizziamo, non so, le scale per fare lo step, o ancora troviamo qualcosa all'interno appunto della nostra abitazione che ci permette, che ci facilita il movimento corporeo, o ancora compriamo degli strumenti che ci permettano appunto il movimento, oppure la cosa migliore per alcuni è uscire fuori da casa e cercare appunto questi strumenti, o semplicemente l'aria aperta per allenarsi con il proprio corpo in maniera libera, e per appunto mantenersi un po' in forma anche durante il periodo estivo. Chiedo a voi: quanto è importante allenarsi durante l'estate? Più che altro, come fate quando magari non avete a disposizione niente, non avete la palestra, non avete qualcuno

0: Lorenzo 2015 CC. Siamo nell'epoca del cloud, ha detto, quindi io considero questo disco più un cloud che un disco vero e proprio. È una nuvola che ti può far piovere giù tutta la musica che vuoi, anche per questo ci sono dentro 30 canzoni, che sono tante, lo so. Tra le altre c'era questa, Gli Immortali, Jovanotti su Radio Subasio nella domenica insieme. C'è chi in vacanza mette in valigia 3 costumi, 5 paio di occhiali da sole e tra una maschera, delle pinne e degli occhialetti ci mette anche le scarpe da ginnastica, perché anche ad agosto, anche in vacanza, anche in ferie non si molla niente. E allora vi sto chiedendo, proprio sul tema dell'allenamento d'estate, quali sono i vostri metodi per organizzarvi in qualche modo senza la palestra, senza gli strumenti a disposizione, con quello che c'è invece a disposizione. Ed eccovi qui.
1: Buonasera, in estate le palestre sono chiuse, è vero, però per allenarsi ci sono tanti altri modi. Io quando vado a mare, chiaramente per l'aerobico, o nuoto, oppure la corsa serale, oppure salto la corda. E poi utilizzo moltissimo il TRX, che praticamente sono due funi unite e certo, si può attaccare a qualsiasi parte per fare tantissimi esercizi. Poi uso anche delle piccole cavigliere per fare dei salti su tipo step o jump box su un muretto o su una panchina che sta in questo parco. Poi oltre a, chiaramente, si possono fare addominali, flessioni, burpees, sempre al corpo libero, che sono molto efficaci per mantenere, diciamo, il tono muscolare.
0: Cioè praticamente ci stai dicendo che ci sono mille modi per allenarsi anche senza personal trainer, anche senza palestra a disposizione, che forse siamo noi troppo pigri se non lo facciamo. Invece Anton da Rimini scrive: tutto molto semplice, mi sveglio, mi sciacquo la faccia, lavo i denti, mi butto per terra, faccio 4 serie da 25 di push up e 4 serie da 25 di squat, così ho fatto l'allenamento, questo se non riesco ovviamente ad andare in palestra. Ed anche in estate è molto importante allenarsi. Sì, io dico, però prima di fare tutta sta roba almeno il caffè lo prendi. 348 075 80 60, come vi organizzate per allenarvi l'estate? Anche se non lo fate, magari siate simpatici e siate ironici al 348 075 80 60.

0: più.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ha raggiunto le classifiche americane, diciamo il top della classifica americana nel 1987 e non solo, insomma è stata amata in tutto il mondo. Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth, riascoltata su Radio Subasio nella domenica insieme, in cui, cari amici miei, siamo partiti, o meglio io, Gloria, sono partita da una domanda molto semplice: d'estate, quando cambiamo i ritmi e magari la palestra non è a portata di mano, come continuiamo ad allenarci? E qui arriva un aspetto, diciamo, forse meno scontato. Cioè, secondo diverse ricerche e sondaggi, per molte persone il rapporto con il fitness e l'allenamento sta diventando sempre più totalizzante. Cioè, quella che nasce come una buona abitudine può trasformarsi in un'ossessione, con il rischio di sentirsi in colpa se si salta un allenamento o se non si organizza tutta la giornata intorno allo sport e all'alimentazione. Questo non significa che allenarsi faccia male, anzi, il movimento, lo sappiamo, lo ricordiamo sempre, è fondamentale per la nostra salute. Il punto, come sempre, e come in tutto aggiungerei, è trovare un equilibrio e ricordarsi che anche riposarsi, soprattutto in vacanza, fa parte assolutamente dello stare bene, del benessere. E a proposito di allenamento estivo, l'ha capito bene Roberto questo, che scrive: io d'estate faccio obesistica e panza classica, che sarebbero una pesistica e danza classica, diciamo, rivisitati tutti a modo suo. Ma dai, facciamo i seri, come vi allenate d'estate?
1: Allora, cuffie all'orecchio, musica a tutto volume, elastici alle gambe, in mano dei pesetti, sì, e ballate, ballate fino a che ne avete voglia. Non serve altro. Moira da Rizza. Buona domenica a tutti. Ciao Gloria.
0: Ciao bellezza. Senti Moira, io l'ho fatto, però ci sono i miei vicini che stanno chiamando le forze dell'ordine per farmi portare via perché pensano che io sia matta. Continuo? Che dite? Continuo? 348-075-8060. Come vi allenate d'estate, magari in mancanza di palestre o di attrezzi, e come vi arrabattate anche, magari se avete delle cose che utilizzate, degli utensili, dei pesetti tutti vostri inventati in qualche modo. Una volta invece delle bottigliette d'acqua, io utilizzavo anche le bottigliette sempre da mezzo litro, ma con i sassolini dentro, quando mi

0: Sentivo ancora un po' più sportiva e i muscoli ce la facevano. 348 075 8060 vi aspetto mentre suona Che fastidio di Dito nella piaga su Subasio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta. Radio su Basio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Questa è Radio Subasio, la domenica con me, Gloria Gallo, la serata insieme che continua parlando di estate, soprattutto di esercizi, quelli fisici, se li facciamo ancora, se riusciamo a staccare la spina della palestra. Vi ho chiesto quando siete in vacanza se continuate ad allenarvi come durante il resto dell'anno oppure se fate qualche esercizio improvvisato in mancanza di palestra, di personal trainer, di attrezzi. Vi ascolto al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, Daniela da Fiumicino. Credo che non servano poi palestre o tante altre cose per allenarsi. Io estate e inverno ho la ciclabile per le mie camminate e la mia immancabile cicletta a casa.
0: Oh, ciclabile e camminata, insomma, a casa con la, anzi, biciclettata con la cyclette, combo perfetta, anche se in realtà insomma alla, nella palestra ci sono una serie di attrezzi che ci aiutano, però se uno riesce a farla a casa e si trova bene così, giusto?
2: Ciao Radio Subasio, come mi alleno? Faccio la stessa e medesima cosa che faccio d'inverno. Volete sapere qual è il mio metodo?
0: Qual è?
2: Semplice, non fare nada, poltrire tutto l'anno. Oh. Un bacio da Livia da
0: Non fa bene Livia, però ci vuole coerenza nella vita, se no non fa niente l'inverno, non deve far niente anche l'estate.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Damiano. Se sto al mare mi alleno anche con la sabbia a calcio.
0: Ecco.
3: Se no mi alleno a casa con i cinesini, con la palla, con quello che c'ho.
0: Signora Livia, prenda spunto, si alleni con quello che c'ha.
4: Ciao Radio Subasio, siamo Beatrice e Marco, siamo di Fabriano, Marche. Siamo soliti andare a correre alle 6 della mattina.
0: Ecco.
4: Soprattutto quando siamo al mare, ci vediamo l'alba e poi facciamo una corsetta di 7, 8, 9 chilometri senza fare colazione, perché ci appesantisce, e poi dopo la corsa torniamo a casa e ci facciamo una colazione in tutta calma. È stata la nostra routine in queste 2 settimane in cui la palestra era chiusa. E devo dire che l'endorfina che il corpo rilascia dopo la corsa non ha prezzo.
0: È vero, e tra l'altro non so se capita anche a voi di sentire questa sensazione, è come se fosse una droga, cioè più ti alleni e più hai bisogno di allenarti. Bella aver ascoltato tutte le vostre esperienze su Radio Subasio, dove ritroviamo anche i REM con Shiny Happy People.

0: Le breaking news di TGCom 24 adesso su Subasio.
1: Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. A Milano arrestato il rapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa e munizioni, e lui ha filmato tutto in diretta. Il cantante 26enne deve anche rispondere di resistenza pubblico ufficiale. È stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso lo scorso 4 agosto nel Foggiano. Il rinvenimento vicino al ghetto di Borgo Mezzanone, potrebbe essere stato ucciso per un debito. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda, Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Ferrari giù dal podio, spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro, il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani, grazie all'alta pressione, tempo bello in gran parte d'Italia, in peggioramento al nord-ovest solo alla fine del giorno per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi martedì porterà numerosi temporali al nord. Ma tornando alla giornata di domani, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola, qualche temporale sulle Alpi, poi in serata temporali oltre che sulle Alpi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia e sul ponente ligure. Per quello che riguarda le temperature, una giornata quella di domani con caldo intenso al sud e nelle isole, temperature più vicine alle medie stagionali invece al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
5: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Non vogliamo più sentire le loro voci, due punti. Abitanti di Burolo chiedono la chiusura del centro estivo, la rabbia del sindaco della provincia di Torino e i bambini non si toccano. Andate in una baita isolata, nessuno si dispererà della vostra assenza. Insomma, una coppia non tollerava il chiasso e gli schiamazzi dei più piccoli. E allora oggi io ho pensato che su Radio Subasio voglio proprio far sentire il chiasso e gli schiamazzi dei bambini, e quindi 348 075 80 60, messaggi vocali solamente dei bambini. Fate chiasso, fate schiamazzi, cantate, dite quello che vi fa, che vi pare, fateci sentire la vostra voce, perché a noi non darete mai fastidio. Vi aspetto mentre ascoltiamo insieme la nuova di Ligabue che si intitola Qualcosa per te.

0: una canzone d'amore su Radio Subasio. Questa è la Domenica Insieme, ci sono io con voi, Gloria, e leggo: dovete interrompere immediatamente il centro estivo perché i bambini ci disturbano, non vogliamo più sentire le loro voci da casa nostra. Queste sono state le parole di una coppia di residenti di Burolo, in provincia di Torino, che avevano comprato casa vicino a una scuola materna e un centro estivo. Ovviamente il sindaco del paese ha detto ai bambini: non si toccano, sono una persona rispettosa, anche aperta al dialogo, insomma pronta a risolvere problemi, ma su questo sono intransigente, non c'è nessuna mediazione, la richiesta è inaccettabile e sproporzionata. Allora, per capire da che parte siamo, ho chiesto ai bambini di fare più caos possibile, immaginabile, tramite messaggi vocali al 348 075 80 60. Vai, di più.
1: Ancora?
0: Ma possiamo fare ancora meglio, guarda, e li salutiamo, perché loro sono, vi dico subito, Massimo, Aurora e Bianca, in rientro da una giornata al mare. Poi,
2: ciao Radio Subasio, sono Alessia da Cisterna di Latina, evviva Radio Subasio!
0: Bravi, così, ancora, possiamo fare ancora meglio. 348 075 80 60, se amate i bambini, se amate appunto i bambini, e questo è il momento per stare insieme, altrimenti vi conviene forse, insomma, andare altrove. E a proposito di qualcuno che amiamo, c'è Lewis Capaldi con Someone You Loved su Radio Subasio, e il mix. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: scordarmi di me, Giusy Ferreri su Radio Subasio. Allora faccio un veloce saluto a Sara, Giovanna, Ida, Leonardo, Lorenzo, Simone e Pierpaolo che stanno tornando dalla Calabria e ci seguono in viaggio. E poi saluto anche il ristorante di Marsure, non posso dire il nome, però ci tenete in molta compagnia, scrivono mentre lavoriamo. Si sta parlando di una coppia che ha diffidato il comune di Burolo in provincia di Torino, chiedendo di non autorizzare il centro estivo e la scuola in futuro perché i bambini che insomma sono lì dentro fanno troppo chiasso secondo loro. Ovviamente il sindaco si è detto irremovibile sulla sua posizione, dice: la richiesta è ovviamente inaccettabile e soprattutto sproporzionata. Io, scherzando, poi ho chiesto ai bambini di inviare dei messaggi vocali in cui oggi fanno un po' di caos, sempre considerando che questa è un'ora molto ironica, molto leggera e molto divertente. Si chiama L'ora pazza di Radio Subasio, o quantomeno io la chiamo così, però si è creata un po' di polemica e allora voglio rispondere. Qualcuno scrive: i bambini devono essere educati ovunque. Il messaggio che stai mandando è infimo. C'è gente che non sta bene e ha il diritto, come tutti, di godere di buona educazione e anche di quiete. Su questo sono assolutamente d'accordo con voi. È ovvio che quando ci troviamo al ristorante, quando ci troviamo in dei luoghi, diciamo, pubblici, dove i bambini si comportano in maniera irrispettosa, è giusto e doveroso, e anzi quasi secondo me dovrebbe essere obbligatorio, che i genitori gli diano la giusta educazione e gli spieghino che in quel momento non bisogna comportarsi così. Ma qui stiamo parlando di bambini che si trovano all'interno di un centro estivo, all'interno della scuola, e quando si fa la ricreazione è doveroso e sacrosanto che questi bambini debbano poter giocare, gridare, urlare, perché l'abbiamo fatto tutti anche quando eravamo piccoli. Poi l'educazione, il rispetto, quelli sono sempre da considerare, ma era quasi scontato per me questo discorso, assolutamente. E poi io, scherzando anche, dicevo: in questo momento ascoltiamo i messaggi appunto dei bambini a cui ho chiesto di fare un po' di casino, un po' di schiamazzi. Ovviamente chi non ama i bambini non amerà questo momento, e ho detto: magari per i prossimi 10 minuti, un quarto d'ora, intrattenetevi con qualcos'altro. Ma anche in questo caso, attenzione, si stava scherzando. Però bambini, facciamoci sentire allora.
1: Ciao, sono Matteo da Perugia.
0: E allora Matteo, perché così mogio mogio? Attenzione, si stava scherzando. Però bambini, facciamoci sentire allora.
1: Ciao, sono Matteo da Perugia.
0: E allora Matteo, perché così mogio?

0: Forza voi bambini, grazie per tutti i vostri messaggi. 348 075 8060, messaggi vocali solo dei bambini oggi. Adesso c'è Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: 1995 su Radio Subasio abbiamo ritrovato anche la voce di Antonello Venditti con Parla come baci. Allora, tema bambini e troppi schiamazzi, c'è qualcuno che dice questo, sentiamo.
1: Oh, Gloria, sono Giuseppe da Perugia.
0: Ciao.
1: Guarda, immaginavo che l'argomento fosse un po' particolare, ma io non ho dubbi. Chi è infastidito dei bambini sempre e comunque è una persona brutta che sarebbe meglio non ascoltasse Radio Subasio. Io al ristorante o anche nei cosiddetti luoghi pubblici, più che dai giochi, dai sorrisi e dalla gioia dei bambini, sono infastidito da quei brutti musi lunghi di persone che sono assolutamente poco empatiche, negative e che non hanno nessun alibi per essere infastiditi dai bambini. Il problema sono loro, non i bambini. Ciao.
0: Allora, da una parte sono d'accordo con te, cioè se odi i bambini di default, qualcosa fuori posto hai per forza. Dall'altra sono d'accordo con un altro ascoltatore che scrive, e cito letteralmente quello che invia al 348-075-8060, dice: qui non si tratta di amare o non amare i bambini, ma in molti casi di educazione e rispetto per gli altri. Siamo stati tutti bambini, ma molti di noi hanno imparato che su un treno, su un aereo, al ristorante, in hotel o in spiaggia non si può urlare, correre e disturbare continuamente. Quindi il problema spesso sono i genitori che non intervengono e considerano normale qualsiasi comportamento dei figli. Quindi su questo invece sono assolutamente d'accordo con Andrea da Milano. Poi, secondo me, come in ogni cosa, e lo dicevo anche nell'ora precedente, ci vuole equilibrio. Cioè è normale che se un bambino in spiaggia inizia a tirarmi la sabbia per un'ora consecutiva io mi infastidisco, ma penso sia normale per tutti. Poi se questo bambino è un bambino di un anno che magari in quel momento non viene visto dai genitori fare questa cosa, io cerco magari di parlare cordialmente, spiegare la cosa ai genitori, quindi di farlo smettere. Se il bambino è invece un undicenne che mi sta facendo i dispetti da un'ora, magari sarò un po' più infastidita, ancora più infastidita dalla cosa. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio e mi piace il fatto che ne stiamo parlando e che si crei sempre questo dialogo nel massimo del rispetto, e questo è anche un po' il senso di Radio Subasio. Adesso, visto che le ho chieste, le voci dei bambini le ascoltiamo e poi ovviamente ascoltiamo la musica.
2: Radio Subasio! Evviva! Radio Subasio!
0: E poi ancora, sentiamo.
3: Ciao Radio Subasio, da Elia e Anita!
0: Ciao amori, grazie per tutti i vostri messaggi arrivati qui sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, non lo dimenticate mai. Adesso Selena Gomez e Benny Blanco.

0: Ebbene, rimanere informati, noi su Radio Subasio lo facciamo con le breaking news di TGcom24. Sono passate le 8.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giancarlo Giorgetti firma il decreto sulle accise mobili. Sconto di 17 centesimi sul gasolio, prorogato sino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia ha agito di concerto con quello dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Poche ore prima della proroga ha cominciato a prendere forma anche un'iniziativa europea per reperire risorse da destinare a famiglie e imprese. Una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Raid aereo israeliano nella striscia di Gaza, 2 morti, tra cui un bambino di 4 anni, ferite 7 persone, alcune in modo grave. Attacco con drone dell'esercito di Tel Aviv anche a Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese WAFA. L'Ucraina insieme ai partner di Stati Uniti ed Europa ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Annuncia il presidente Zelensky, contrario a elezioni anticipate nel suo paese. Sarebbe uno tsunami. Un fermo di 45 giorni, una multa di 7.500 euro a Sea-Watch 5 per non avere rispettato gli obblighi di legge durante le operazioni in mare, spiega il Ministero dell'Interno che punisce l'ONG tedesca. Dura la replica, non collaboriamo con i criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Auto contro un platano a Udine, muore una bambina di 11 anni, grave la sorellina di 4. Alla guida il padre, ricoverato in ospedale. La vettura è uscita di strada mentre percorreva la statale 13 Pontabbana tra Orgnano e Basiliano. Volley europei donne, le azzurre di Velasco superano 3-0 le padrone di casa della Svezia, centrando la terza vittoria consecutiva. Formula 1, Norris su McLaren trionfa al Gran Premio d'Olanda, precedendo Antonelli e Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, con Hamilton seguito da Leclerc. Il britannico accusa la squadra, non ha eseguito ciò che doveva. Verstappen con la sua Red Bull contro il muro al termine del primo giro, ha dovuto ritirarsi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Sesto San Giovanni e Viale Zara, allacciamento tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Un altro incidente con code a Piona sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla statale 9 via Emilia, traffico rallentato tra Sant'Ilario Denza e Piacenza, statale 10 Padana Inferiore. Traffico rallentato sulla 12 tra Rapallo e Genova Est. Sempre per traffico, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e il bivio A1 diramazione Roma Sud, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano, tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e Modena Sud. Ci sono rallentamenti tra Complanare e Firenze Nord e il bivio A1 variante. Sulla 30 Caserta-Salerno, coda sempre per traffico tra Mercato San Severino e Salerno. Ricordiamo che i mezzi pesanti oggi non possono circolare sino alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Ogni nuova ora su Radio Subasio si apre con un pezzo da collezione. Noi lo chiamiamo Collection. Questa, che apre una nuova ora con me, Gloria, su Radio Subasio, è di Rino Gaetano e si intitola Sfiorivano le viole, una chicca.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: La musica sa raccontare storie e a volte sa raccontare proprio la nostra di storia, ed è un po' questo il compito del 3 per te, quel momento su Radio Subasio in cui noi chiediamo a voi ascoltatori di scegliere tre canzoni le più rappresentative della vostra vita. Noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione per un momento tutto vostro, tutto dedicato. Si chiama 3 per te questo momento, di cui oggi sarà protagonista soltanto uno o una di voi, ma tutti potete appunto fare una piccola intervista e scegliere le vostre canzoni, ascoltarle suonate una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio nei prossimi appuntamenti, ai quali però dovete necessariamente prenotarvi per partecipare. Come fare? Con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, oppure con un messaggio con il vostro nome e le tre canzoni scelte su WhatsApp o su Telegram da inviare al 348 075 80 60, oppure in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Chi è che ha scelto le sue?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Spoledo, Perugia.
2: Età:
3: 34 anni.
4: Il numero deve essere superiore a 33. Le regole sono le regole, è basato sugli anni di Cristo.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un'educatrice a scuola e nei campus.
5: Come può diventare il campus, oltre che un luogo di studio, anche un luogo di vita?
6: Luogo di vita e luogo di educazione. Io sono convinto che nell'attuale emergenza educativa che ci fascia, che da ogni parte ci circonda, è giusto parlare proprio di una crisi globale dei valori, noi abbiamo tra mano uno strumento prezioso, ma forse non a sufficienza utilizzato.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Dove vai in vacanza?
3: Ci sono appena stato e sono andato a Peschici.
2: Che animale vorresti essere?

0: Una passione irrefrenabile.
1: Il ballo.
0: Sport preferito.
1: Ginnastica ritmica.
2: Tra gli attrezzi della ginnastica ritmica troviamo la palla. Un altro attrezzo utilizzato nella ritmica è il cerchio. Con questo attrezzo si possono eseguire prilli, giri, rotolamenti e lanci. Le clavette sono un attrezzo molto difficoltoso della ginnastica ritmica, ma anche molto interessante, poiché è l'unico attrezzo composto da due parti.
0: Passeggiata o pisolino?
1: Passeggiata.
0: Il personaggio dell'anno.
1: Oddio. Personaggio dell'anno, Spider-Man.
3: Ho capito.
1: Spider-Man.
4: È una gran giornata per essere Spider-Man.
0: Hai qualche mania?
1: Mania dell'ordine.
5: Ci sono abituata. Ieri al supermercato è stato un'ora a ottimizzare il reparto formaggi.
6: Sì, e bel ringraziamento ho ricevuto. Il vice direttore mi ha cacciato fuori brandendo un salame piccante.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Io vorrei salutare Francesco, Riccardo e Alessio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: John Denver, Country Road. Francesco Gabbani, Occidentali Scarma. Gigi D'Alessio, Non mollare mai.
7: Radio Subasio, 3 per te.

0: Spoleto in provincia di Perugia è sua la selezione musicale. Le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato le ha scelte lei. Prenotandosi nei giorni scorsi per diventare protagonista del 3 per te, ha scelto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma e poi John Denver con Take Me Home Country Roads e ancora Gigi D'Alessio con Non Mollare Mai. Canzoni diverse ma che raccontano in qualche modo il sentimento, la vita, la storia di Nadia o semplicemente raccontano qualcosa di più dei suoi gusti. Come fare per fare come ha fatto lei, prenotarsi e diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti con la scelta tutta vostra delle canzoni più belle da ascoltare su Radio Subasio? Semplice, basta prenotarsi per scegliere le proprie tre, con una chiamata da fare anche adesso allo 075 80 60 oppure con un messaggio da mandare su WhatsApp o su Telegram con il vostro nome e le tre canzoni selezionate al 348 075 80 60 oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio, scaricandola sui vostri smartphone, utilissima anche per seguirci ovunque voi siate ed andando in questo caso però nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Esiste un resort ai Caraibi dove utilizzano una tecnica esilarante per tenere lontani i gabbiani dal cibo degli ospiti. Te la racconto tra poco su Radio Subasio, non prima di

Non di Sara Angun su Radio Subasio. Non vi porto in Sara, ma andiamo verso i Caraibi. Vi porto a Bonaire, che è un'isola caraibica, appunto dei Paesi Bassi al largo del Venezuela, dove c'è un resort che ha trovato un modo del tutto originale, direi, per tenere lontani i gabbiani dagli ospiti, dai propri clienti. Come funziona? C'è una parte dello staff che ha un compito molto particolare, cioè viene assunta solamente per quello. Deve allontanare gli uccelli con delle pistole ad acqua, sì, avete capito bene, facendogli praticamente dei mini gavettoni con le pistole ad acqua. Il motivo è ovvio, è evitare che i gabbiani si avvicinino troppo agli ospiti, soprattutto mentre mangiano, e fare in modo, insomma, che le cene non si trasformino, o i pranzi o le colazioni non si trasformino in una specie di battaglia per il cibo. E quindi niente, mentre voi siete lì che mangiate il vostro panino, che mangiate la vostra colazione, il vostro croissant, c'è qualcuno intorno a voi che spara acqua e salva il vostro buffet. Altro che il bagnino, qui il vero eroe del resort è il bodyguard dei panini. Veramente non sanno più che inventarsi, questa non l'avevo mai sentita. 1, 2,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: vostra compagnia anche oggi. È arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me, Gloria Gallo, è tutto. Ciao. Radio Subasio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 21:02 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona domenica sera da Francesca Guaglietti. Siamo insieme fino alle 24. Subito i Rolling Stones, prima collection insieme, Streets of Love.

Rolling Stones a dare il via alle 3 ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Staremo insieme per ben 2 settimane. Preparatevi tutte le sere 21-24 insieme a me. Roby è in ferie. E ci sono tante cose da fare belle insieme per le intere 3 ore. Voi siete i protagonisti di tutte. Dalle 22:30, ok, per un'ora d'amore, ma c'è un sacco di tempo, vi spiegherò dopo come fare a partecipare. Intanto abbiamo la domandina all'argomento di questa sera. Spero non sia troppo pesante per questa seconda metà di agosto. Non so perché, mi è venuto di pensare all'ucronia, no? Famosissima, l'ucronia. L'ucronia è un concetto particolare legato, non so se avete visto il film Sliding Doors, al what if. Cosa sarebbe successo se le cose fossero andate in un altro modo? L'ucronia, senza tempo, tempo che non esiste, diciamo, può essere tradotto così, è una storia che ipotizza come sarebbe andato il mondo se un evento fosse andato appunto diversamente, tipo cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto Waterloo, se la Seconda Guerra Mondiale fosse finita in un altro modo. Ecco, applichiamo questo concetto un po' come Sliding Doors, che la protagonista insomma si vede uno sdoppiamento di storie. Se la protagonista riesce a salire sulla metropolitana, accadrà un certo evento. Se perderà la metropolitana a quell'ora, la sua vita prenderà tutt'altra direzione. Ora chiedo a voi questo: come vi immaginate, insomma, se nella vita aveste fatto una scelta diversa in un determinato momento della vostra vita, magari particolarmente importante, se non fosse successa una cosa specifica proprio in quel momento, di studio, di lavoro, una scelta in amore particolare, immaginate dove potevate essere adesso, in meglio o in peggio? Come vi vedete? Ancora con il vostro ex? Cosa sarebbe successo? Oppure a dire di no quella volta sul posto di lavoro? Oppure dire di sì, accettare qualcosa che vi avrebbe portato magari in un'altra città? Avete rimpianti? Quindi un po' ci sperate che in un'altra dimensione, in questo multiverso, ci sia davvero un'altra o un altro a vivere un'altra vita, magari sposato o sposata con il primo amore che invece avete lasciato, oppure alla fine tutto è andato bene così. Diteci, immaginate cosa sarebbe successo se in un determinato momento le cose fossero andate in modo diverso. Immaginiamoli insieme, magari dopo vi do anche una mia versione personale. Ditelo al 348-075-8060 e fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, raccontatecelo. Mentre arriva Tuca Macarena, Baby K. Baby K.

0: ho un'idea.
1: Mon Amour, c'è Annalisa su Radio Subasio 21:15, ci sono io Francesca, buona domenica sera e ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera al 348 075 80 60. Sembra impegnativo, ma in realtà non lo è. Vi ho chiesto di immaginarvi praticamente in un universo parallelo, in un'altra dimensione, diciamo così, in cui voi avete fatto delle scelte diverse, un po' come nel film Sliding Doors, cambiando un piccolo particolare della vostra vita in un determinato momento. Se non aveste fatto quella facoltà universitaria, se aveste scelto un altro lavoro, se non aveste abbandonato gli studi, se aveste detto quel sì invece di no quella volta, magari in amore, come sarebbe cambiata la vostra vita? Immaginatevi in, appunto, in una dimensione parallela il famoso what if. E se questo concetto si chiama ucronia, e sentiamo subito il primo ascoltatore di questa sera che rompe il ghiaccio. Chi sei?
2: Ascoltando la radio ho visto l'ipotesi di un multiverso che si parlava e dico, in realtà spero che nell'altro multiverso la persona, la mia stessa versione, abbia fatto la mia stessa scelta.
1: Bene.
2: Perché fortunatamente dopo una lunga storia finita male, per puro caso ho conosciuto la mia attuale fidanzata mentre ho accettato un cambio di lavoro, quindi un cambio turno, e l'ho conosciuta su un treno che partiva da Roma, andava verso Napoli, e da lì è nato tutto, quindi spero che le altre versioni di me stanno vivendo lo stesso.
1: Quindi tu immagini le altre versioni di te che si sono messe insieme con la stessa ragazza, che tu poi specifichi si chiama Elisa, la salutiamo, però non ci dici il tuo nome purtroppo. Quindi in questo caso nessuna scelta da cambiare, ma tutto da confermare. E guarda che colpo del destino, un treno, conosciuta su un treno, accettando un cambio di lavoro. Quindi se al contrario non fosse accaduto, insomma, sarebbe stato tutto diverso e ci sarebbe stato un amore mancato. Grazie per averlo condiviso. Allora immaginiamo come sarebbe un futuro, un vostro presente alternativo, magari appunto in un universo parallelo, il famoso what if. Cosa sarebbe accaduto facendo anche solo una piccola scelta diversa? Avete qualche rimpianto? Quel sì, quel no? Se non fosse andati in un determinato posto in quel momento, come poteva essere ora la vostra vita? Immaginiamolo insieme, immaginatelo al 348 075 80 60, e raccontatecelo come ha fatto l'ascoltatore purtroppo anonimo di poco fa, anche con un bel messaggio vocale, mentre si continua con Never Tears Us Apart.

0: Limpido, Laura Pausini insieme a Kylie Minogue alle 21:24 su Radio Subasio. Ci sono io e Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera al 348 075 8060. Si parla di universi paralleli, di vite alternative. Cosa sarebbe accaduto facendo anche una sola piccola scelta diversa nella vostra vita? Un sì in più, un no in meno o in più, oppure se non foste andati, appunto, come dicevo, in un determinato posto, non fosse accaduto quel determinato evento, come poteva essere oggi. Quindi giochiamo a Sliding Doors per una sera e sentiamo altri due messaggi vocali. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Sabri. Sicuramente se non avessi abbandonato la scuola ai tempi, cosa di cui mi sono molto pentita, adesso probabilmente farei il lavoro dei miei sogni, quello che fin da bambina ho sempre custodito nel cuore, la criminologa.
0: Grazie Sabrina, non è detto che appunto non ci sia un'altra te in questo multiverso che non stia facendo proprio questo, e non è detto che magari nella tua vita tu non possa comunque studiare per hobby anche un argomento simile, ecco.
2: Ciao Franci, sono Lore da Borgo San Lorenzo.
0: Ciao Lori.
2: Sì, io ho qualche rimpianto per non essere salito a bordo di determinati treni e per aver detto di no a determinate opportunità e a determinate persone. È anche vero che sono quello che sono oggi grazie ad altre scelte, consapevoli e inconsapevoli, non rimpiango, anzi ringrazio le persone che la vita mi ha fatto incontrare, le situazioni che la vita mi ha fatto incontrare, e come dice un grande saggio, tutto ciò che abbiamo è in sostituzione di qualcos'altro. Tutto non possiamo avere.
0: Già, vanno fatte delle scelte, queste scelte ci portano necessariamente a imboccare determinati sentieri e ad abbandonarne altri, e chissà, resta il mistero. Come potevano essere questi sentieri? Punto interrogativo. Immaginiamoli insieme. Come vi immaginate in questo universo parallelo? Cosa sarebbe accaduto facendo una scelta diversa nel vostro passato? Scegliete magari quale, diteci se avete rimpianti oppure se siete felici di tutto così com'è. Ditelo al 348 075 8060. Raccontatelo anche con un bel messaggio vocale, come avete sentito dagli altri ascoltatori. Tanto Sal da Vinci, Rossetto e Caffè.
3: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare.

canzone. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa ritorno per portarci a dormire.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: su Radio Subasio 21:43. Buona domenica sera da Francesca. Si parla di sliding doors, di quelle porte che se si aprono accade una cosa, se chiuse ne accade un'altra, di quelle scelte che potevano essere fatte in modo diverso. Ora magari state ripensando a un momento particolare della vostra vita in cui potevate prendere una strada diversa che ovviamente avrebbe portato a tutt'altri risultati. Vediamo chi ci scrive. A proposito, c'è Elena da Perugia. A 19 anni ho scelto l'università invece di partire per un anno all'estero. Ogni tanto penso a come sarebbe stata la mia vita se fossi salita su quell'aereo. Forse oggi vivrei dall'altra parte del mondo. Elena, puoi sempre farlo, eh? Si può sempre andare a vivere volendo dall'altra parte del mondo, però certo, quando si cambia età comunque le esperienze sarebbero sicuramente diverse, ma non è mai troppo tardi e questo lo credo davvero. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Cara Francesca, sono Ilaria da Roma.
0: Ciao.
1: E ascoltavo le tue parole su questo termine così poetico e filosofeggiante, ucronia. A me è successo di conoscere una persona 7 anni fa, di essermi fidata del mio istinto, di averle detto sì. Se adesso penso che potevo scegliere, perché potevo scegliere un'altra persona per il mio percorso di vita, e so che potevo scegliere, perché potevo scegliere un'altra persona per il mio percorso di vita.

Il matrimonio è stato uno di quei momenti che cambiano tutto per tanti in ascolto, nel bene ma spesso oggettivamente anche nel male, anche se comunque ci porta ad essere quello che siamo, quindi tutto serve, insomma, anche le cose negative. Non so se me lo dico anche per autoincoraggiamento, però insomma lo penso davvero. Continuate a dirci se poteste tornare indietro, cosa cambiereste? Piccole scelte fatte in modo diverso? Come immaginate una vostra vita alternativa? Viaggio Antonacci, Giulia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Al centro della musica c'è anche Ron dal 1981 su Radio Subasio. Buona serata da Francesca, pochi minuti alle 23, continuo a leggere i vostri messaggi a proposito di Sliding Doors, di quei piccoli eventi, quelle piccole scelte, o chiamiamolo caso, che caso mai non è, che hanno fatto, insomma, che hanno cambiato la nostra vita. Se poteste tornare indietro, cosa scegliereste di diverso? Come immaginate un vostro futuro alternativo? C'è Ada di Senigallia che dice: se non avessi conosciuto il mio ex, non sarebbero accaduti i grossi guai che hanno lasciato un segno indelebile. Grazie Ada. E ci sono incontri però che, diciamo, non possono non accadere. Io su questo sono abbastanza fatalista, poi certe scelte ovviamente sono pilotate da noi, forse o forse no. Altra domanda filosofica che butto là in questa domenica sera in cui mi sento particolarmente riflessiva, aiuto, fermatemi. C'è anche Piero da Firenze che scrive: Sliding Doors chiuse in faccia e sarei ricco e forse ancora sposato. Sliding Doors aperte, entri e cambi, un disastro. Sto vivendo il piano B, pochi soldi e separato. Però tutte le volte che conosco una bella persona dico: quella scelta scellerata mi ha permesso di conoscerti oggi. Che bello Piero, bellissimo messaggio, è così, tutto incastrato, collegato, causa ed effetto, grazie per averlo condiviso. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mattia. Beh, se non avessi conosciuto una mia carissima amica, non avrei saputo come andare avanti in certi momenti e forse avrei abbandonato anche il lavoro.
0: Grazie Mattia, nel tuo caso quindi nessun rimpianto, anzi la gratitudine per un incontro che ti ha dato forza, quindi non ci sono da immaginare altri scenari, altre situazioni alternative. Amici, continuate a dirci come vi immaginate se nella vita aveste fatto un'altra scelta in un determinato momento di studio, di lavoro, in amore. Immaginate dove potevate essere adesso, in meglio, in peggio, qual è la scelta che forse rimpiangete di più e come poteva andare in questo mondo alternativo. 348-075-8060, ditelo anche con un bel vocale, mentre arriva Ed Sheeran con Azizam.

0: E con Ed Sheeran su Radio Subagio arrivano le 22, poco fa mi sono sbagliata, 22 e 2 minuti. Radio
1: Subagio. Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti, seconda ora insieme. Per questa seconda collection vi porto al 1995, c'è Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ragni Tananai su Radio Subasio, che ci porta all'ultimo spazio dedicato all'argomento, al tema di questa sera, 22:12. Vi ho chiesto quali sono le scelte che avreste fatto diversamente con il senno di poi, come poteva andare con un sì in più, un no in più. Vi ho chiesto di immaginare un finale alternativo, un'altra dimensione in cui magari potevate aver fatto una scelta diversa, oppure se non fosse accaduta quella certa cosa, perché non tutto dipende dalle nostre scelte. O forse sì, butto sempre là il dubbio. E proprio come nel film Sliding Doors, ci scrive Valentina di Gaeta, e le è accaduta la stessa identica cosa che è successa alla protagonista Gwyneth Paltrow. Ci scrive: dopo un fidanzamento di 4 anni scopro a letto con una sua collega il mio fidanzato. Io non sarei dovuta rientrare presto dal lavoro, ma per un cambio turno dell'ultimo minuto sono tornata molto prima e ho visto quello che mi ha portato alla rottura. Vale, è esattamente quello che è accaduto alla protagonista, non con un cambio turno, ma con appunto una sliding doors, una porta aperta della metro o una porta chiusa. Ecco, in questo caso, what if, e se tu non fossi rientrata prima, sarebbe continuata per quanto quella relazione, che insomma sana non poteva essere, ma in questo caso la vita e il destino ti ha dato una mano, seppur attraverso insomma uno shock di questo tipo. Grazie Vale per averlo condiviso. E poi c'è, e mi piace chiudere con questa ultima frase di Giuseppe, se non sbaglio, il nostro ascoltatore, un'ultima frase che insomma dice che non tutto può essere scelto da noi. Sentiamo.
2: Francesca, ti dico il mio pensiero con un aforisma, una citazione di Dag Hammarskjöld, che dice: non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino, ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro. Buona serata a tutti.
1: Mi sembra la conclusione super degna dell'argomento di questa sera. Anzi no, ce n'è un'altra, c'è una mamma, anche se non c'entra nulla con questo tema, però mi fa piacere farlo. C'è una mamma che vuole fare gli auguri a sua figlia Raffaella e dirle che è l'amore della sua vita. Raffaella, tanti auguri anche da noi. E allora siamo arrivati in chiusura dell'argomento, ma potete continuare, dovete continuare a utilizzare il 348 075 80 60, questa volta però per i vostri messaggi d'amore romantici, perché alle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore. Iniziate a mandarci le vostre richieste con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita. Fatelo appunto con la vostra voce e aggiungendo una breve dedica ai vostri nomi da non dimenticare. Ma tra pochissimo ricorderò ancora come fare per partecipare. Intanto si continua su Radio Subasio con la musica che sentite già in sottofondo: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox

0: Fotografie dal 1981, c'è Claudio Baglioni, questa è Radio Subasio. Buona domenica sera da Francesca Quaglietti, si continua insieme a me. Tra pochissimo avrà inizio l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore, e allora amici mandateci, amici innamorati, anche ora in questo momento il vostro messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei. Fatelo con delle dolci parole, anche una breve frase va benissimo, senza dimenticare i vostri nomi. Cosa fondamentale che dico sempre, perché se ne perde sempre qualcuno durante la registrazione. Quindi mandateci adesso al 348 075 80 60 i vostri vocali, scegliendo la canzone che rappresenta la vostra storia d'amore, che ci parla di voi. Fatelo attraverso la vostra voce, aggiungendo una breve bella dedica, e i vostri nomi. La ricetta per il vocale perfetto è semplicissima. Se possibile cercheremo di accontentarvi tra pochissimo nel corso del programma, quindi dalle 22:30 fino alle 24. Tra poco c'è Per un'ora d'amore, ma subito ultimo Pianeti.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

22:31 e do il via ufficiale a Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio insieme a me Francesca questa sera. Così sarà per le prossime due settimane, staremo insieme 21-24 per altri 14 giorni più o meno, e questa sera farò la messaggera, il cupido, cercherò di far arrivare i vostri messaggi d'amore, e le vostre richieste stanno già arrivando al 348 075 80 60, i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano romantico da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita. Lo state facendo aggiungendo una breve frase romantica e naturalmente i vostri nomi. Però si parte in realtà con un messaggio di testo arrivatoci da WhatsApp. C'è un anniversario da festeggiare. Ci ha scritto Jessica, ci scrive: sono Jessica e di Cisterna di Latina, voglio dedicare a me e a mio marito Luca la canzone di Adriano Celentano L'emozione non ha voce per il nostro anniversario di matrimonio. Oggi sono 11 anni che abbiamo scelto di dirci sì. Il nostro matrimonio non è solo una data, ma la promessa quotidiana di camminare mano nella mano e guardandoci sempre come la prima volta. Abbiamo costruito una bellissima famiglia con 3 figli. Ti sceglierei ancora, ogni giorno, senza esitare un attimo. Tua Jessica.

0: Much Spice Girls su Radio Subasio per un'ora d'amore iniziata da pochissimo. Si continua con un'altra bella richiesta fatta attraverso un vocale. Sentiamo la prossima innamorata.
1: Ciao Radio Subasio, sono Roberta e vorrei dedicare al mio amore Luigi, che è lontano, Maledetti innamorati, di Enrico Nidotti, dicendogli che mi manca tanto.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Non vergognarsi mai, c'è Lucio Dalla per Un'ora d'amore su Radio Subasio. Si continua con un'altra richiesta, un'altra bella emozione. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Stefania di Poggibonsi. Volevo dedicare Inevitabile a David, a lui che ha reso la mia vita meravigliosa. Un bacione.

0: con te c'è anche Calcutta su Radio Subasio a pochi minuti dalle 23. Si continua insieme a me, Francesca. Buona domenica sera e insieme soprattutto alle vostre richieste dolcissime. Sentiamo la voce del prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giacomo e sto rientrando a Roma ora e vi ascolto come sempre. Vorrei dedicare a mia moglie Io ti darò di più di Ornella Vanoni, perché tra pochi giorni è il nostro anniversario. Grazie.

Che meraviglia, dal 1966, la grande Ornella, anche una bella dedica per un anniversario imminente, grazie per averla richiesta. E siamo arrivati alle 23 quasi, manca soltanto un minuto, e a quest'ora cosa accade tutte le sere su Radio Subasio? C'è la storia d'amore, quella che ci è stata raccontata all'email redazione@radiosubasio.it. quella che sto per leggere ce l'ha scritta Angelo di Napoli, per parlarci di lui e Sabrina. Si sono detti il primo sì 20 anni fa. 20 anni di vita vera, ci scrive, di grandi corse, di sole e tante tempeste, dice, affrontate però sempre sotto braccio. Qualche giorno fa hanno deciso che quel sì non era abbastanza, volevano ridirselo, però con una consapevolezza diversa. E così si sono ritrovati di nuovo insieme per una seconda cerimonia. Questa volta è stata simbolica, però è stata anche più potente della prima. C'era tutta la loro famiglia al completo, i loro figli, gli affetti di una vita, a fare da testimoni a un amore che non si è mai stancato, che si è scelto giorno dopo giorno. E Angelo vuole far arrivare alla sua Sabrina queste parole con cui chiude la sua email. Sabrina mia, 20 anni fa pensavo di sapere cosa significasse amarti. Oggi, con tutto quello che abbiamo passato insieme, so che allora non ne avevo minimamente idea. Vederti di nuovo lì, con tutta la nostra famiglia intorno, mi ha fatto capire che ti risposerei altre 1000 volte, esattamente come la prima, ma con 1000 motivi in più. Grazie per essere la mia forza. Ti amo tanto. Per loro, The Power of Love, Jennifer Rush.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: 23.07, questa è Radio Subasio e come tutte le sere cosa c'è a quest'ora? Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico non solo di Subasio, dell'intera radio, radiofonia italiana. Insieme a me questa sera Francesca Guaglietti, faccio compagnia fino a mezzanotte e sarà così per le prossime due settimane perché Roby è in ferie. E allora ci sono io a farvi da cupido e si continua con un altro bel messaggio, un altro vocale che ci è arrivato al 348 075 8060. Continuate a inviarci le vostre richiesta a questo numero e come ha fatto il prossimo innamorato che sentiamo subito. Chi c'è?
5: Ciao, sono Gennaro di Napoli. Volevo dedicare quello che è un uomo di Cambarieri a mia moglie Anna Maria. Dopo 20 anni la sposerei altri 20 anni con tutto l'amore possibile. Amo tanto, tanto, tanto, tanto.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

0: ci ha voluto bene veramente. C'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio alle 23 passate da 19 minuti. Si continua con un'altra emozione, un'altra richiesta, sempre arrivata al 348 075 80 60. Chi sono i prossimi innamorati? Sentiamo.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, gli innamorati di questa sera. Siamo Simone e Katia da Orvieto. Say hi.
2: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Perfect di Ed Sheeran.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: E si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, si continua, continuiamo ad emozionarci grazie alle vostre richieste che ci stanno continuando ad arrivare attraverso WhatsApp. Si continua con Deborah, che ci scrive da Nocera Inferiore. Vorrei dedicare al mio fidanzato Arnaldo A te di Giovanotti. Questo è per te, amore mio. Voglio ringraziarti per tutto quello che viviamo insieme, per i momenti belli e anche per quelli difficili, perché nonostante le litigate, le differenze, i momenti in cui facciamo fatica a capirci, alla fine continuiamo sempre a sceglierci. E credo che sia proprio questo il senso del nostro amore. Sceglierci ogni giorno, ancora una volta. Ti amo, tua moglie per sempre, Deborah.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

E con Gazzelle Destri arriva la fine di Per un'ora d'amore, 3 minuti alle 24. Io vi auguro una buona notte, ma prima di salutarvi ricordo che chi non è stato accontentato questa sera per motivi di spazio potrà riprovare anche domani, perché tutte le sere dalle 22.30 alle 24 c'è Per un'ora d'amore. Potete mandarci anche un bel messaggio vocale con le vostre richieste oppure prenotare il brano, ma ecco, bisogna pensarci con un po' di anticipo, attraverso l'app. L'app è scaricabile gratuitamente dal web, compilate i form richiedendo appunto il brano che rappresenta la vostra storia. C'è un'altra cosa bellissima da fare, molto poetica, se vi sentite ispirati. Condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Torno domani perché sarò con voi per ben 2 settimane, dalle 21 alle 24, quindi state con me e vi do la buonanotte con questo ultimo brano che chiude Per un'ora d'amore, Tu che sei parte di me, Pacifico, insieme a Gianna Nannini, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Charles Bukowski. Ed allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci, e ricordami, e ricordati che ti penso, che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno e che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono 2 cose diverse, e io ti penso, ma non ti cerco.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Radio Subasio.
1: Subasio.
2: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.